Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Ah.

sera farbe tremare in doscura non lumina. Dimana, chi m'tene ancora cara, mentre mora d'amore e chiama a te. Dove è nato

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, adducando un mira le cianciuse e s'ha nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, sta voce alleramente, scedo silenzio attorno e

zucchia quando so belle che si trezion, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scelto silenzio attorno e

più sta faccia non ride, me lacrime san fonna, dinta sti mani me rossa sanzer e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno e tre.

Sisalis, Sibelis, dentro il cuore mio che c'è. Cumbadis, Madicis. Mariella, ma perché? Ma sopra il cuore, tu sottieni i pili, lo sa. Calubarbiera, non sa

0: Mi chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà ma la sa.
1: Va alla vaccina, va a fare l'impiegata.
0: Voglio farriscere sto appiccicato.
1: Pulisse papà.
0: Pulisse papà, ci pulisse un abbraccio e non va a
1: te. E che è?

0: io voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Taccate fiori e maragliette, una bella corona per dita buzza.
0: Che marito mi sono trovato, veramente che sono fortunato, con rima stazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa, maronna pre. O quadrino la maronna, ricorda la maronna. E grande croccante, magnatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella l'arca è che folle, è che vota votta, è che processione, però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio lo capro. Iste un morenna spessiata. Non so se era po' capro o qualcuno non si era lavato.
0: Mamma, grazie a te siamo arrivati.
1: Gli hai visto che bella apparato, tutte le magazzine aggiustate, tutte le bancarelle, chi dei drone e chi dei castagni impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giovino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dale. Ma soltanto buttate, i pomodori la pizzicata da soli.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paio urnata, ecco a scusa la buttata.
0: Pensa a te, non posso saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mo ma fanno a me. Ho i so furbi, so dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagna viva. Ui, o portafoglio mi stacca, ui, o posto su, stacca, stacca. Oh mamma bella là!
0: Adesso c'è, che è sto? Due fatta faccia e andai.
1: O portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato.
0: Allora tu qua, ma se posso avere che te ne pinta sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dita scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato. E non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
0: Allora a me mi vuole nei morti.
1: Con c'è, fornisci di non ti supporta, che hai te struppè.
0: Allora io mi sta a prete, mi sta a fare forte e mi cambia a te.
1: Non mi sciacca a me, ma voi a farina da ovo spirale, sì.
0: Andrea,
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate,

Aggiusabodano bene core, Ananna, vangatena a tutti e due, perciò va prega, lo spazzasta amore, tua donna, o figlia mia non è papà.

Vuoi si onesta, pura, cioè una rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è pa' buia. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

mesi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parla così, non naccio tu orte, no, tu mi ricida caso capo tu sta, facito cunde cato,

è una bugia che io sono cagato questo. Io saccia che la cavuglia non sapete. Sentite a me, che steppo bene vostro. È inutile perciò che mo piagnite. Che poco t'importa lo consenta mia. Che cosa? Di mano con tua donna te la fui e no! Si ho fai a quando è certo a Dio! Che mano meglio va assita! A tutti e due! Tu vuoi che hai parla? Ebbene, guardami in faccia! Vint'anni fa non ti fa meraviglia! Ma me la doglio caretti in tasti in braccia! E tu, Maria mia, tu ma si figlia!

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

somigliato una brutta persa. La pelle è chicca e ne va molto in sai. E dopo la fresca sarà terra. È sposata la loro consuprina di Valdiano, il nipote di Pasquale. E bevenne stamattina, ma sono fatto come un maiale. Anche compa Francisca si è arrabbiato, ma proprio meglio è arrivata la festa. Nella stanza di sposo in costumano ha buttato la biancheria per la festa. Il capone si sa, è sempre capone, nella sala ha fatto pure gentiluona. Lasciatelo fuori questo striandato, e quello ha fatto un altro rumore. Che il becco del gatto si è scattata, e sono scappato tutto quanto pure. Ma non me lo vedo la fiora. E quando siamo usciti dalla chiesa, ha sopputato un sacco di compiette. La sposa mi pareva una magnetta, appaurata Luca, ui, ui! E il brutto per i capire l'invitata, ma sei un tappiuto, marito compagnoso, e in più lui è sentito a placare, e dopo ha distaccato pure il sposo. Stasera poi in strada del compare ha regalato alla sposa una mancina che si chiama il pornotropo, e per suonare butanna tra, ha rotta la martellina. Che si pare dietro lo sposo, che frittata quando trova la mancina scaldata. Arraggia di mangiare la rimana, la madruanna punta dalla sposa. Se sa, si è sta a muina settimana, se trova a scherzare più è una cosa. E qui va gli sposi. Poi si sentiva il famoso uotopo, non è venuta questa reputare, che aveva un dolore nello stomaco, l'ha lanciato con lo mio compare. E Pumbacecco sapeva lo dovere, sarebbe bene e l'ha buttato la taglia, ma ne accorgette quando fu la giera, che appena la veretta dava taglia. Ma tu ha rubato queste due insate per portartela a casa, mo che paga. Prima tu hai bottiglie e situate, se non si accorge che hai sotto ubriaca. Ma sei andata a campo, eccola! E quella stagina me l'hanno rubata. Meno male, passando la guantiera, ma ti ha rubato un coso un vestino. E le dica, cara moglie, questa sera arrangia tu un pochino di ruggine.

Appena casa sua e torna a tavola, a sua calcone non volete già. Si è tattato prima sua figliola, fa gli altri figuri in tattuzza. Avevo mi sorelle non giudizia, qua scusò servizia.

Tutto ricchetto, se verrà. Ma poi troppo, non gli ha

vita che ha messo banchiera, a tua mamma è stata tutta, ma con un figlio suo.

0: i valori morali che si sono addirittura persi in, e si intitola O Schiaff.
1: Attore Bonò.
2: Dopo mattina in cerimonia, grazie, che non devo rifarci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susidere, a chi va già parlare.

o voglio di per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai, una curtollata sì ma schiaffa mai, pensate voi di un schiaffa che ho potuto.

ho pagato il carcere in galera, ma la grigia niente, con ciò maniera, faccio ferito, sasso, gomma, chi? Non è ferito, è morta, ma è stata consolata, l'uomo è niente che sta fino a parla, con niente.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo master de scola. Master, master, manna cenna priesta, cascenna master priesta, con la lanza, con la spada, con l'uccella accompagnata, sono zona zampugnella che attaccata la vonnella de scarlata, se non sono trompa la cava, non chiore, non chiore, caiaggia ira amore, a muovere lu grana da master Giuliano, master Giuliano, manna manna lanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addostama da Malucia, non chiore, non chiore.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: la innamorata pallida e fina, è una popata nella vetrina,
1: come Giubbetta.

somma vuorti sarà tutti. Donna di chi d'appoggio si sposa, chi tiene cuore non m'avessa di. Tutta stupenda mia, tutta mattina.

tu sai cagna colore. Parole e vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può far. Te cerco sulla mente notantille core, me basta sulla mente notantille te. So ciento notte.

tutte sere un ponto vico, arete l'aste il ombrato io non vico. Chi passa dice che l'è un ubriaco, e me ne vaco speruto e te verè. Te cerco.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

luată vana, luată, luată, luată vana. Attacca troppo, attacca clarì, arriva Zaira Zui. Non arriva un pezzo grosso, non arriva un presidente, ma guardate qua che rissa, ma guardate quanta gente. Sono stati manifesti, lo attaccate in ogni posto, col piroscafo fuori messa, una stella giungerà. Ma chi sarà? Oh mamma mia, mi sbatto a cuore soltanto a pensare. Sai, sai, sai, sai, sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e io lo vorrei.

0: Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera alle coperte di merletti, e buttate dai balconi gigli rosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattino valca. Arriverà, arriverà la farfacchiosa di Ciccio, sai, li sbarca a Napoli, sai, e lo porta a musica, ma para, sta là, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, non va se ci aspetta, fammi lo fa pesce, cada ma braccia, cada ma là.
1: Ehi,
0: sai che sbarca a Napoli,
1: ehi,
0: e lo porta a musica, ma para, sta là, sta poppa, sai, stonga qua.
1: Ehi,
0: non posso più aspettare, fammelo tuffa a pesce, cadamo a braccia, è arrivata,
1: sì.
0: Saina, zui,

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una canzone che è stata scritta per Napoli.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
2: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
3: Yes.
2: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: mi ricordo
3: sì,
2: che era almeno
3: sì,
2: ero vestito.
3: Sì.
2: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
3: Grazie.
2: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane, napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
3: Grazie
2: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
3: Io sono del 96.
2: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
3: ho preso,
2: un po' quelle,
3: sì.
2: Ecco,
3: ho contaminato. Preso un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
2: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini.
3: Certo.
2: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
3: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
2: Wow, bellissimo!
3: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri. Ho
2: che
3: sempre
2: bello,
3: trovato
2: il diario segreto.
3: Sì.
2: Ma ce l'hai ancora?
3: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
2: E l'hai buttato?
3: Ah, intendi le robe vecchie?
2: Di
3: qualcosa
2: cartaceo.
3: Dovrei trovare, sì.
2: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta.
3: Okay.
2: In realtà, cioè tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa
3: abbiamo perso
2: perché,
3: un po'.
2: Non mi, no, non me da sempre, non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
3: okay.
2: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
3: Immagino.
2: Però,
3: no. E comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
2: Però, insomma, devo dire che comunque È come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
3: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
2: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
3: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
2: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
3: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare. Sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
2: Ti mi capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così,
3: è vero,
2: o no.
3: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata. Quindi sia appunto le negative, ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata, così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse, oserei dire, una profondità un po' precoce. Nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
2: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no? da piccolo, in un certo senso. E oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
3: 50 e 50, ti dico la verità. Un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
2: Il luogo anche magari.
3: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia, arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza
2: forse
3: determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
2: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre a quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città,
3: è,
2: no?
3: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci, magari quando ero più giovane quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica, ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
2: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo essere
3: esattamente,
2: leggeri.
3: quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
2: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
3: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me credono tanto.
2: Sei sposato?
3: Sì.
2: Infatti visto, ho fatto così perché da sai, mi hai detto 96,
3: sì,
2: sei giovanissimo, bravo.
3: Tornando un po' forse al discorso delle tappe, vedi?
2: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
3: lavori,
2: cosa fai?
3: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, io nasco pizzaiolo.
2: Bravissimo!
3: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare, sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni, poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
2: Bravissimo, complimenti. Cioè, sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
3: È sempre un palco.
2: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
3: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla tra virgolette per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con
2: ragazzi, innanzitutto... un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
3: no,
2: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso che questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
3: esatto.
2: se la dovessi inserire nel corpo, cioè voglio dire iniettare, però un po' quello è il senso,
3: certo.
2: Nelle vene, nel sangue, nella...
3: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo a prescindere.
2: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
3: Totale,
2: cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici, ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè, devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo
3: certo.
2: Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
3: Certo.
2: Però, tutto sommato, il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
3: Sì, la mia prima uscita.
2: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
3: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici. Dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta, tra virgolette, nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa. È stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice: domani a mezzanotte esce questo brano. Quindi immagina,
2: impazzito,
3: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
2: ti hanno obbligato, esatto, perché se non hai mai
3: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità, e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
2: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
4: Che si non mi rispondi, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, rimane una fatica.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchiare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè, proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no. Tu, forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa.
1: È il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo, di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? È un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto, tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè, sono due,
1: capito?
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente. Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte alle radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: I 100 pappi ci vicinano, c'eravamo tempo cate spartose.
0: Questa è quella proprio in assoluto, la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo, perché
0: poi
1: è
0: anche una rincorsa, una e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello della domenica. Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza fritta.
0: Quella a portafoglio? Sì. E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio, sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica. È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora, però un po' un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era un po' del centro storico,
1: certo.
0: Però è ovvio che rispetto
1: alle vecchie generazioni
0: è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo, anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, a sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai. Sto

0: E questo era All-in di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce a ci sta sempre un momento che tutto
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano, se devono avvenire, in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda, vediamoci in studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque All-in, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist, ti apre dei
1: esatto,
0: file
1: sì,
0: mentali,
1: sì, sì,
0: delle
1: sì.
0: cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: dice guarda io... ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché
1: certo.
0: si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: no, di
1: poi
0: quello
1: deve
0: che
1: essere
0: ti dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamola avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto e poi comunque un team,
1: certo.
0: più, è bello, a me piace anche allargare sempre di più.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento,
1: ancora
0: cioè nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato.
1: No, io allora... suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: però non ti sei, vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare. Visto quando c'è quella cosa nel cervello
1: che dici
0: vabbè, che tanto
1: martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: e ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
1: Sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, sono invadenti. Perché si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo avuto, appunto, vedi, come dici, nel tempo siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello, però, vabbè, ma perché tu magari hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un, secondo me, un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola. Tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci sei, non lo so neanche io, so solo che ho fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento realizzata, soddisfatta, appunto. Poi come è successo, come faccio le cose,
1: succede.
0: Non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche quello lo devi tenere,
1: assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le
1: poi
0: carte,
1: se deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato. Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altra persona, che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro.
0: Di focus.
1: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà
0: a
1: bussare al citofono per dirci senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non esiste.
1: No.
0: No, perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi gli da una vita che
1: siamo per strada,
0: andiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti, a tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca,
0: certo.
1: È casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: Tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì, poi magari in aereo, poi magari in viaggiare?
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le descrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari te la dimentichi, così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: e dici,
0: una melodia, prova, che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico, poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione. Tu capito, tipo in posizione
1: meditazione.
0: Yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato, forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede, riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari
1: presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirai. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2, completa la frase. La musica è?
1: Vita.
0: Il mio punto debole è?
1: L'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io, grido.
1: Grido. Ma lo sai che poi,
0: quando parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine...
0: Cioè mi hai spiazzato?
1: Sì, perché con le persone a me vicino a volte si ha quel troppo... quella troppa confidenza, quel troppo rapporto...
0: Che deve scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra, cioè, tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlitos Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

zonda. Guido-me ogni passo com'è, non vado con figlia. Guarda-me lo male, guarda-me pure la famiglia. Andà all'inverno, vero-me tirato fuori. Lavo-me i boccati, fammi strumento d'amore. Mi stisa una mani, la gestesa tutte e due.

oscura, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente e sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio, una mano
1: risposte,
0: divina, no? In un certo,
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato insomma un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto? Ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare, c'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia,
0: wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè, proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: E sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B, con Stevie Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito? Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo, cosa vuoi

0: sono possibili e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul quale focalizzare tutte le mie energie.
1: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero, o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
0: Sicuramente, oltre appunto a verità.
2: IoD, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca, a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
0: Ciao, ciao!
1: Come stai?
0: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
1: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti, perché devo dire, noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti, perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
0: Yes.
1: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: mi ricordo che era almeno ero vestito.
0: Sì.
1: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
0: Grazie.
1: Artista poi, e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane, napoletane, che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
0: Grazie
1: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
0: Io sono del 96.
1: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
0: un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
1: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini.
0: Certo.
1: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro, e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
0: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
1: Wow, bellissimo!
0: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri.
1: Che bello, il diario segreto,
0: sì.
1: Ma ce l'hai ancora?
0: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
1: E l'hai buttato?
0: Ah, intendi le robe vecchie?
1: Di
0: qualcosa
1: cartaceo.
0: Dovrei trovare, sì.
1: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
0: okay.
1: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...

0: Abbiamo non so perso
1: perché,
0: un po'.
1: Non mi, no, non me da sempre, non le voglio rivedere. Forse mi fa paura un po' la nostalgia. Poi sono okay. Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente. Però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty. Non ti dico dentro che ci scrivevo.
0: Immagino. E comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così. E poi nel tempo, appunto, ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
1: Però, insomma, devo dire che comunque è come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
0: No, assolutamente, veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no? A studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te, invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, è sicuramente stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
1: Io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
0: Pensieri, stati d'animo, sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino... Un ragazzino abbastanza riflessivo.
1: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
0: Sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata. Il fatto di non essere superficiale, mi sono sempre provato ad ascoltare. Sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
1: Ti capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così,
0: vero,
1: o no.
0: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
1: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no? da piccolo, in un certo senso, e oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
0: 50 e 50, ti dico la verità, un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro, quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
1: Il luogo anche magari.
0: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero perché credo comunque nella mia... Arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non erano, non coincidevano con quell'età.
1: Con l'età, giusto, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città,
0: è,
1: no?
0: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi da dove cresci. Magari quando ero più giovane, quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto, essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
1: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo
0: essere esattamente, no? quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
1: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
0: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me, credono tanto tanto.
1: Sei sposato?
0: Sì.
1: Infatti visto, ho fatto così perché da sai, mi hai detto 96, sì, sei giovanissimo, bravo.
0: Tornando un po', vedi, forse al discorso delle tappe, vedi?
1: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
0: lavori,
1: cosa fai?
0: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, nasco pizzaiolo.
1: Bravissimo!
0: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare, sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni, poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
1: Bravissimo, complimenti. Sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
0: È sempre un palco.
1: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
0: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla tra virgolette per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con...
1: Ragazzi, innanzitutto... un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
0: no,
1: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
0: esatto.
1: se la dovessi inserire nel corpo, cioè
0: certo,
1: voglio dire
0: certo.
1: Iniettare, però un po' quello è il senso,
0: certo.
1: Nelle vene, nel sangue, nella...
0: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
1: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
0: Totale, assolutamente.
1: Cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo certo. Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
0: Certo.
1: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare i nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
0: Sì, la mia prima uscita.
1: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
0: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici, dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi in pomeriggio, veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta tra virgolette nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa, è stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice domani a mezzanotte esce questo brano. Quindi
1: Martino è impazzito,
0: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
1: ti hanno obbligato, perché se non hai mai
0: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
1: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
2: Che si no mi rispondi, frate mi si sa che ci fatta così tardi, rimane un anno a faticare.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchiere con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no, tu no. Forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa...
1: il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? È un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto, tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché vuoi essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito.
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte le radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Dicetto pappi ci vicinano, c'eravamo tempo cate spartose.
0: Questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo,
0: perché poi è anche una rincorsa,
1: è
0: una resiliente, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello della domenica. Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza fritta.
0: Quella portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica. È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Era un po' un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era proprio del centro storico.
1: Certo.
0: Però è ovvio che rispetto
1: alle vecchie generazioni
0: è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo, anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, a sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai. Sto

0: E questo era All-in di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce a questo, c'è sempre un momento che tu
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando quindi è il momento.
1: Per godertelo appieno, è anche bello che le cose avvengano se devono avvenire in maniera naturale.
0: Naturale, vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda vediamoci studio e facciamo una sessione, e da lì poi nacque All-in, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist, ti apre dei file mentali,
1: sì.
0: Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di
1: poi
0: quello
1: ci deve
0: che
1: essere
0: ti dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamolo avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto, e poi comunque un team più,
1: certo.
0: Più è bello, a me piace anche allargare sempre di più.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento?
1: Ancora,
0: cioè nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato?
1: No, io allora... Suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: Però non ti sei, vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare.
1: Certo,
0: hai visto quando c'è quella cosa nel cervello che dici vabbè
1: che
0: tanto
1: martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: pieno di energie. E ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
1: Sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, non sono invadenti. Perché si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo avuto, appunto, vedi, come dici, nel tempo siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello, però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un... secondo me è un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola, tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci serve, non lo so neanche io, so solo che ho fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose,
1: succede.
0: Non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale perché anche quello lo devi tenere.
1: Assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le carte.
1: Deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato.
1: Certo.
0: Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altra persona,
1: chiaro.
0: Sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro.
0: Di focus.
1: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà.
0: Non succede niente, ragazzi.
1: A bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non esiste.
1: No,
0: perché sai, mi hanno chiamato, ma hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi gli da una vita che
1: siamo per strada.
0: Battiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti. A tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: Tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari
0: te la dimentichi,
1: così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: e dici,
0: una melodia, prova, che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico. Poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione, tu capito? Tipo in posizione yoga, in meditazione, così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato, forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede, riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari.
1: Presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirai. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... nel senso, molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è?
1: Vita.
0: Il mio punto debole è?
1: L'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io grido.
1: Grido. Ma lo sai che poi
0: parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è
1: vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è
1: scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine.
0: Cioè, mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto.
0: Che dai per scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlitos Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio è
1: no,
0: andata
1: no, dai,
0: bene.
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

all'oscuro, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente e sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, no, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: una mano divina, no? In un certo
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato insomma un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto, ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, e di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare, c'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando. Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè, proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: E sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B, con Stevie Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito? Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero, o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare diciamo delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po' diciamo la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti esatto. Lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che
0: ci succedono, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle
1: certo,
0: ombre nere e maligne,
1: però
0: le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora, in automatico mi viene da dirti cazzim,
0: sì,
1: forse super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi capito la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io mi piace da morire.
1: Cioè cazzim.
0: Io però ieri, tornando di nuovo a ieri, ho detto a questi ragazzi, l'anima tutto, raga, cazzim, perché
1: è
0: fuori.
1: Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché capito, racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata,
1: è
0: volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
1: grazie,
0: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai ovviamente, parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao, ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Sono qui che ti aspetto da un'ora. Il giovedì, sempre la stessa storia. La psicologa ti tiene in ostaggio. Le sedute non

Tra seghe scende di Emma senza ride, niente su lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. E luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa.

lo vado a incontrare. Non funziona, eppure sei da sentire in la notte che ogni sole e che niente di un sole. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

chiedo che sacci soli. Che sacci soli. Che sacci soli.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un mondo fatto di urgenza espressiva, fragilità e ricerca di identità. A 5 anni dall'EP Sogni Strani torna con un nuovo lavoro in studio Spina, cantautore della provincia di Salerno che con questo disco ci porta dentro un universo sonoro ruvido, essenziale, con un'estetica che guarda al punk e richiami che arrivano fino al rock anni 70 e ai Velvet Underground di Lou Reed. Il nuovo album si intitola Il mio posto migliore ed è un lavoro che nasce da lontano, da un tempo sospeso come quello della pandemia, quando il pianoforte diventa rifugio, strumento di scoperta e punto di partenza per una scrittura intima e necessaria. Un percorso che prende forma grazie anche all'incontro con Newt e alla produzione condivisa con Stefano Piro. Dentro queste 11 tracce c'è un doppio movimento. Da una parte il racconto personale, l'amore, i rapporti familiari, la scoperta di sé. Dall'altra uno sguardo più ampio su quello che ormai un sentimento diffuso, quasi generazionale, ansia, incertezza, difficoltà a trovare il proprio posto in un mondo che corre troppo e non lascia tregua. Il mio posto migliore è proprio questo, la ricerca di uno spazio in cui potersi riconoscere, senza soccombere al peso delle aspettative e della competizione. Oggi ne parliamo insieme a Spina, ascolteremo alcuni brani del disco e proveremo a entrare ancora più a fondo nel suo percorso artistico e umano. E ci accorgeremo che non appartiene soltanto a lui, ma a molti, molti di noi.

0: sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma il buio pesto, forse ho cambiato. Matto con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo. Mi sento fuori persona, ma il cambiamento che...
1: Era fuori persona, il brano che apre l'album Il mio posto migliore di Michele Spina, in arte soltanto Spina, che oggi abbiamo qui con noi in studio. Ciao Michele e benvenuto.
2: Ciao Francesca, grazie.
1: Abbiamo detto che in arte ti chiami soltanto Spina. Trovo che sia una scelta veramente perfetta, un cognome che da solo diventa già un'identità artistica. Spina ha una sonorità forte, qualcosa di netto, di deciso. Già nel nome si capisce che il tuo non è un suono che passa, ma la tua è una musica che vuole pungere, risvegliare, restare addosso. Il tuo disco è uscito da poco, il 27 marzo, su tutte le piattaforme digitali. So che sta ottenendo un bel riscontro di pubblico perché è molto attuale. Da giovane quale tra l'altro sei, riesci ad entrare subito nell'animo dei ragazzi, ma anche delle persone più adulte, perché tocchi tematiche molto importanti, però senza pesantezza. Lo fai guardando al futuro con un certo ottimismo.
2: Ti ringrazio per il giovane, perché sto entrando proprio in quell'età in cui non so

0: tante cose, anche nella scelta dei brani fatta insieme a Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno prodotto questo disco.
1: Beh, direi che è iniziato alla grande con due importanti produttori. Come avete scelto i brani da inserire nell'album?
0: Ho cercato di scegliere quelli che più avevano superato la prova del tempo in qualche modo, e infatti sono tutti pezzi a cui sono tanto affezionato e che mi hanno insegnato in qualche modo a sopportare quest'ansia, poi fondamentalmente di cui parlo nel disco, dalla quale secondo me ci si può salvare, ecco, trovando il proprio posto migliore.
1: Ecco, che... il titolo del tuo album è Il mio posto migliore. Perché hai scelto questo titolo?
0: In realtà è stato del tutto casuale, se devo essere sincero, perché ero con Claudio Gnut in studio, stavamo registrando le voci e gli dicevo: Claudio, io non so come chiamarlo questo disco. E Claudio, che ha un approccio alla vita, alla musica molto libero,
1: sì,
0: molto di pancia e molto di cuore, mi disse semplicemente: ma guarda, ma perché non usi una frase, anziché usare un titolo, usa una frase di una canzone, fai Il mio posto migliore, che è una frase che sta in Plastico Disturbo, che è il singolo. E lui, appena disse questa cosa, per me fu l'illuminazione, ma la disse con una semplicità così disarmante che disse: ok, abbiamo trovato il titolo. Infatti poi è rimasto quello, e in qualche modo poi ha dato anche la chiave di lettura a tutto il disco, perché è vero, questo disco racconta un po' la mia ricerca del mio posto migliore.
1: Qual è il tuo posto migliore?
0: È la musica, il mio posto migliore. Per quanto possa sembrare banale dirlo, ma non lo è affatto, perché appunto, come dicevamo prima anche, siamo bombardati continuamente da pressioni, da questo senso di competizione, da questo doversi realizzare subito per forza, e avere un posto sicuro, avere una passione, avere qualcosa che ti fa svegliare la mattina e ti fa dire: ok, ho un senso, ho qualcosa per cui sto sveglio, sto attivo, non è scontato. Assolutamente no.
1: E allora, prima l'hai nominato Plastico Disturbo, ascoltiamolo. Ciao.

0: a che fare subito dopo la pandemia, penso di non essere stato l'unico ad aver subito questo contraccolpo, diciamo.
1: Ma penso tutti quanti, in realtà siamo stati agli arresti domiciliari e quindi soprattutto per voi giovani è stato, io penso, tremendo. Vi hanno rubato veramente un pezzo di vita.
0: Io devo essere sincero, il primo lockdown non l'ho vissuto male, perché comunque in generale, per quanto io mi reputi una persona socievole, mi piace tanto stare da solo, quindi il primo l'ho vissuto un po' come una pausa piacevole, il secondo mi ha dato una mazzata che ci ho messo un bel po' di tempo per riprendermi.
1: Però poi da questo è nato questo disco, quindi è stato anche un momento di creatività, perché a volte proprio dalla sofferenza, dall'ascoltarsi, nasce poi qualcosa anche di molto bello.
0: Certo, sì, non scrivo quasi mai quando sto bene. È raro, dice, solo nel caso magari in cui sono innamorato, sto bene perché sono innamorato e scrivo, ma se no di solito sono sempre i guai che ti fanno uscire le cose belle, secondo me. O almeno nel mio caso. E no, Plastico Disturbo è stato un mio, diciamo, modo di esorcizzare, appunto, un nome giocoso che ho dato a questo momento particolare che ho vissuto, che mi ha insegnato, appunto, che a volte bisogna scegliere di stare bene. C'è poco da fare. Bisogna rimboccarsi le maniche, alzarsi dal letto e fidarsi del vento che ci porta, come dico anche nella canzone. Che tante volte non lo sappiamo nemmeno noi dove, ma un senso ce l'ha sempre, secondo me. Io almeno mi fido di lui.
1: Benissimo, perché non sempre la vita è gentile con noi, però bisogna trovare in se stessi sempre la forza per affrontarla di petto e andare avanti, e anche sognare, perché i sogni molto spesso danno carica. Tu ti ritieni un sognatore?
0: Direi troppo, mi ritengo troppo un sognatore. Faccio fatica a restare aderente alla realtà, al contrario.
1: Quando sono i momenti in cui di solito scrivi?
0: Allora, prima scrivevo tanto di notte, ultimamente non più, ultimamente la mattina. La mattina è il mio momento proprio magico per mettermi sulla scrivania, col mio quaderno, la mia penna, e mi escono le cose più interessanti. Forse sto facendo grande.
1: O forse hai scoperto soltanto, come si suol dire, che la mattina l'ora in bocca.

0: Plastico Disturbo di Spina, tratto dall'album Il mio posto migliore. Questo era il singolo che ha anticipato l'uscita del disco. Bellissimo questo titolo, Plastico Disturbo. Come ti è venuto in mente?
1: È stato un mio tentativo, anche se vogliamo un po' infantile, di esorcizzare la depressione, che è stato un qualcosa con cui ho avuto

0: E questo invece era Blue, sempre tratto dall'album Il mio posto migliore di Spina, che è qui con noi in studio. Michele, Blue è un colore bellissimo, di solito trasmette serenità, raccoglimento, riflessione. Per te cos'è il blu?
1: Per me il blu è il mare, innanzitutto. La prima cosa a cui penso è il mare, quindi spazio e calma.
0: In realtà so che questa canzone è nata con un intento diverso dal significato che poi ha assunto successivamente.
1: È stato divertente scoprire questa canzone per me, perché io quando l'ho presentata appunto a Claudio, Newt e Stefano Piro, io l'ho presentata come una canzone d'amore. In realtà poi Stefano Piro disse: guarda che questa secondo me non parla d'amore, questa canzone a me sembra che parli di suicidio. E io poi, leggendomi il testo, in realtà mi sono reso conto che effettivamente era così.
0: Ma tu l'hai scritta pensando di scrivere una canzone d'amore?
1: Sì, in modo totalmente inconsapevole, sì.
0: Ma perché provavi dentro di te una sofferenza grande?
1: Sì, è perfettamente coerente, diciamo, con quello che stavo vivendo in quel periodo là. E per me questo è un po' anche il bello della scrittura. Le canzoni, io lo dico sempre, io imparo me stesso certe volte dalle cose che scrivo, perché sembra quasi che poi con gli anni acquistano un senso diverso. Non lo so, è come se ci fosse davvero un piccolo me che mi racconta che cosa mi succederà e tante volte mi dà pure la soluzione.
0: E poi è bello che le canzoni diano messaggi diversi a seconda di chi lo ascolta. Ciascuno può trovare la propria storia dentro quella canzone, può trovare anche un messaggio, un racconto diverso, e forse quello che tu stesso non avevi sentito mentre lo scrivevi l'hanno sentito gli altri. Anche se poi amare follemente è sempre un po' anche morire dentro, perché vuol dire rinunciare a se stessi per l'altro, anche se il vero amore non dovrebbe essere così. Però molto spesso quando uno è proprio perso, quando si dice non so, sono completamente perso d'amore, e in realtà a volte succede così, che uno si smarrisce, e a volte la propria insicurezza ti fa vivere questo senso di precarietà rispetto alla vita. Tu vivi nella provincia di Salerno, quindi comunque sei a stretto contatto vicino al mare. Che cosa rappresenta per te il mare?
1: Allora, io ho tanta paura del mare, se devo essere sincero. Sì, qualcosa che mi ha fatto sempre paura, ma che mi ha sempre tanto tanto affascinato allo stesso tempo.
0: Misterioso, il mare racchiude tante cose.
1: Beh sì, assolutamente sì. Non ho una grande familiarità con il mare, non sono un grande nuotatore, non sono un grande sportivo in generale, devo dire la verità, quindi me lo vivo più seduto magari sulla spiaggia a fumarmi una sigaretta, a guardare l'orizzonte. Mi piace più viverlo così che da protagonista, ma è molto interessante come spunto, come paesaggio, come suggestione.
0: Diciamo è una partenza, un luogo di viaggio, un viaggio che può essere reale o appunto soltanto mentale, una ricerca dell'orizzonte,
1: sì,
0: su cui spaziare.
1: Nel mio caso molto più
0: senso di libertà.

0: E questa invece è la glassa. Bellissimo questo titolo che sa quasi di zucchero, di qualcosa di caramelloso. Come nasce questo brano?
1: Questa è davvero una canzone d'amore, per esempio, ma racconta un amore di quello che si vive al liceo, di quello che si vive quando, appunto, quando si ha 20 anni. E infatti nella canzone io poi alla fine parlo di universo, di stelle, lo racconto in questo modo qua, proprio perché lo vedevo e lo vedo tuttora, anche se è estremamente affascinante, estremamente coinvolgente, ma anche pieno di insidie, potenzialmente fatale, come dicevamo anche prima. E Glass è il titolo perché volevo chiamarlo Galassia, ma mi sembrava brutto e ho pensato Glass è più bello. Chiamiamolo Glass.
0: Bellissimo, perché dà appunto questo senso di anche di dolcezza e, come dici tu, si adatta benissimo a un amore giovanile, quel senso zuccheroso, no? Tu quindi vivi un po' l'amore in maniera tormentata, come lo vivi di solito? Lo vivi come un momento di gioia o con paura?
1: Nel momento in cui ho scritto il disco era assolutamente vissuto in modo tormentato. Con paura no, perché sono sempre stato abbastanza incosciente sui sentimenti.
0: Quindi non hai paura di metterti in gioco?
1: No, non ho mai avuto paura, ma ho sempre pagato le conseguenze di averlo fatto, questo sì. Oggi no, oggi devo dire la verità, ho imparato ad amare anche... ho sentito un'intervista di Battiato in cui diceva questa cosa, che amare senza pretendere nulla in cambio.
0: E la vera essenza dell'amore, anzi forse è l'unica forma vera d'amore che esista.
1: È così, credo di averlo capito adesso, non ho più paura di innamorarmi, non ho... neanche paura delle conseguenze in realtà, perché arriva secondo me un momento in cui si smette di proiettare se stessi nell'altra persona, ma si comincia ad apprezzare davvero chi si ha di fronte. Allora a quel punto io penso che poi le cose succedono in modo naturale. Se succedono così, bene. Se non succedono, appunto, arriva anche quella maturità per lasciare andare e lasciare correre senza farne troppi drammi.
0: Penso che se uno non si lasci veramente andare, non abbia il coraggio anche di innamorarsi, si perda gran parte delle emozioni della vita, che sono poi le più belle, quelle anche che poi portano a momenti di grande creatività, come nel tuo caso. Parlavamo di creatività, qual è il momento in cui hai sentito fortemente in te il desiderio di diventare un musicista, di scrivere canzoni? Quando è scoccata questa scintilla?
1: Non me lo ricordo. Allora, io sono nato in una famiglia di musicisti. Mio nonno suonava, mia zia insegnava, insegna tuttora, pianoforte e chitarra, e aveva questa scuola di musica quando io ero piccolo, ma non ho mai voluto studiare musica con mia zia perché entravamo in contrasto, perché lei voleva farmi giustamente fare il solfeggio, le cose, e io non avevo assolutamente la testa di farlo, per cui ho cominciato da autodidatta, ma fin da subito. Per esempio, mia mamma mi racconta un aneddoto molto divertente, che quando ero piccolo piangevo perché dicevo: mamma, io poi dovrò partire in tour e ti dovrò lasciare. E piangevo per questa cosa qua. E oggi che sta per partire veramente, devo dire la verità, non piango. Anzi, sono contento, ed è contenta pure lei.
0: E certo, si è realizzato un sogno, sì. Quindi è solamente qualcosa per cui gioire.
1: Sì, assolutamente sì.

strada. Appena cala la nota, pensieri calamite. Però in cicatrice che ho dentro, non capisco cosa dite. Un momento, ho bisogno di calmarmi, di respirare. Ho bisogno di un'idea per riposare in pace. Ora devo rallentare, devo rallentare, devo rallentare. Ora devo rallentare, devo rallentare.

0: E questa invece era Via Limiti di Spina. Se parliamo di genere, Michele, come definiresti la tua musica?
1: Questa è una bellissima domanda.
0: È stata un po' avvicinata al punk, ai Velvet Underground di Lou Reed?
1: Allora, quello è il mio faro. Vengo da là, non ho assolutamente né la presunzione né di paragonarmi a un dio come Lou Reed, ma come approccio mi sento molto vicino a quello. Nel senso, come libertà, non mi chiedo mai che cosa voglio fare prima di farlo. Come dicevo anche prima, è la canzone che poi mi dice dove vuole andare e io sono veramente a quel punto solo un mezzo tramite il quale appunto lei cresce e diventa quello che deve diventare. Insomma.
0: Le tue fonti di ispirazione?
1: Banalmente la mia quotidianità, i miei problemi, le mie gioie, le mie paure, le mie domande, le mie risposte. Insomma, come dicevo prima, io scrivo di me, ma perché conosco me e posso scrivere di me ed è quello che, diciamo, mi accende l'esigenza di farlo. E poi chiaramente è sempre bello vedere che qualcun altro si rivede in quello che io posso scrivere, appunto. E questo sicuramente mi fa sentire meno solo nelle paure, nelle ansie. È anche un po' più utile in un certo senso, magari, ecco, quello che ho vissuto io può servire a qualcun altro, ben venga.
0: E hai avuto riscontri dai tuoi ascoltatori che si sono ritrovati appunto nei tuoi testi, ti hanno scritto?
1: Sì, mi sto commuovendo tantissimo in questi giorni, proprio perché sì, mi sta arrivando tanto affetto dai miei amici, ma anche da persone in realtà che appunto mi hanno scoperto ora grazie a questo disco. Non parliamo chiaramente di numeri esorbitanti, perché non è quello il mio caso, ma per me questo è già un qualcosa che non avrei mai immaginato e di cui sono talmente felice che non posso che esserne veramente tanto tanto orgoglioso e contento.
0: E quando scrivi una canzone, a chi è che la fai ascoltare per prima?
1: C'ho un amico al quale chiedo sempre consigli, perché è uno che mi dice la verità, so che mi dice la verità, so che se fa schifo mi dice che fa schifo, se gli piace mi dice perché. E poi alla mia ragazza anche, sempre per lo stesso motivo, direi. Sai, è facile quando fai ascoltare una tua canzone a qualcuno, è bella, la cosa più facile da dire è quella. Poi è difficile trovare invece qualcuno che ti sappia dare quell'input che appunto poi magari te la fa sviluppare. E in fase di scrittura, quando ho bisogno di confrontarmi, chiaramente ho bisogno di qualcuno che mi apra la testa su altre possibilità.

0: sia uguale.
1: E questo invece era Tuono, tratto dall'album Il mio posto migliore di Spina. Ma Tuono non è quello che precede la pioggia che potremmo immaginarci, ma bensì c'è là un significato nascosto. Qual è, Michele?
2: Allora, Tuono nasce da questo gioco di parole che appunto mi venne molto spontaneo in scrittura, che è tu o no. Fondamentalmente l'idea di partenza è quella di chiedere a me, bambino, sto diventando l'adulto che volevi tu o no? E poi leggendo Tuono ho detto Tuono, bello, insomma i titoli a me escono sempre un po' in modo particolare.
1: Però sempre calzante ed efficace, direi.
2: Questa canzone però scava molto profondamente dentro di me. Nel momento in cui ho scritto questo pezzo ho fatto i conti con un problema che dovevo assolutamente risolvere, perché poi arriva un momento, diciamo, della vita secondo me in cui sei a quel bivio che o diventi quella cosa là oppure cambi strada e appunto, come dicevamo all'inizio, ti rimbocchi le maniche, rifai tutto da capo e ti prendi appunto la responsabilità di riscrivere il tuo futuro. E questa canzone per me è stata un po' questo, ossia mi sono chiesto, volevo essere questo? La risposta è stata no, sono tornato indietro e ho cercato di andare altrove.
1: Oggi quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
2: Il mio sogno nel cassetto oggi è trovare una serenità, trovare un equilibrio. Il mio sogno nel cassetto è che la mia vita mi piaccia, questo è il mio sogno nel cassetto.
1: Ma Michele, come dicevi all'inizio del nostro incontro, farsi piacere la propria vita è anche un atto di volontà, cioè proprio una disposizione d'animo. Nei tuoi brani, infatti, anche se sottolinei i problemi generazionali, da quelli strettamente personali, legati alla scoperta di se stessi, all'amore, ai problemi familiari, poi spazi fino a toccare quelle problematiche che investono tutta la società, il mondo moderno, quello che corre sempre, ansia, incertezza sul futuro, depressione, di cui abbiamo parlato prima, però alla fine direi che il tuo approccio alla vita è fondamentalmente ottimista, cioè pieno di speranze sul futuro e soprattutto sulla voglia di costruire un proprio futuro migliore.
2: Assolutamente sì, ma questo è appunto il risultato di un percorso che ho fatto con me stesso, di cui queste canzoni sono proprio la testimonianza. Infatti non mi è mai successo di essere così contento di un lavoro, di rivedermi così tanto in un lavoro, e su questo voglio ringraziare di nuovo, e non smetterò mai di farlo, Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno letteralmente proprio raccolto e buttato in pista, mi hanno
1: cosa ti hanno insegnato, su cosa avete lavorato soprattutto?
2: In realtà il loro approccio non è stato mai io ti insegno e tu impari, per quanto mi riguarda. Anzi, loro sono stati grandiosi nel capire esattamente quali fossero le mie potenzialità latenti, quali fossero le mie debolezze, le mie fragilità, ma anche i miei punti di forza. E non hanno fatto altro che nel tempo farmi capire come interpretarle, come gestirle, come usarle a mio favore, sia nella musica che nella vita. Perché poi la verità è che, oltre ad avermi, diciamo, indirizzato nella musica, inevitabilmente mi hanno anche aiutato tanto a livello personale. Loro, come tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare questo progetto. A questo proposito vorrei ringraziare anche Antonella Altilio, che ha curato tutta la parte grafica di questo lavoro, che per me, devo dire la verità, tornando un po' al discorso dei social, per me era un grande problema questo prima dell'uscita. Grazie a lei siamo riusciti a trovare anche una coerenza visiva. Appunto dico, questo lavoro, finora almeno artisticamente, è quello di cui sono più felice, perché mi rappresenta, mi vedo e come dicevi tu vedo anche la speranza che è uscita fuori proprio grazie a questo lavoro. Quindi è una presa di consapevolezza, una presa di coscienza di cui sono felice, di cui mi prendo il merito, ma di cui do il merito anche a chi mi è stato vicino.
1: So che questo progetto diventerà presto anche live, che lo porterà in giro in tour.
2: Sì, assolutamente sì, tra l'altro il primo tour della mia vita, sono felicissimo, non vedo l'ora. Sarà uno showcase organizzato dall'etichetta ad est dell'Equatore con la direzione artistica di Gnut. Faremo queste date con Sean Albain, che è un altro cantautore dell'etichetta etichetta ad est dell'Equatore, che uscirà con il suo primo disco anche. E quindi ci faremo queste prime date primaverili insieme e poi insomma andrà avanti sicuramente anche a livello solista, ma per questo giro sono contento di farlo con lui.
1: Vogliamo già citare alcune date che poi chiaramente per ricordarle andrete a vedere direttamente le sue pagine social, ricordiamo
2: se Spinascalle, un po' difficile, mi avevano consigliato.
1: Quindi Spinas con la S finale, Calle.
2: Esatto. Partiamo il 29 a Calcinato, a Brescia, Puota la Pizza. Poi saremo il 30 aprile all'Off Topic a Torino. Il 1 maggio un secret concert a Cuneo, che, di cui non possiamo svelare la location, e il 2 maggio a Germi a Milano. Poi il 7 saremo a Napoli al Mamamoo, l'8 maggio sempre a Marea a Salerno e chiuderemo questo giro primaverile il 9 maggio al Gran Caffè Trezza a Teggiano, che è casa mia.
1: E quindi ricordiamo, a Napoli il 7 maggio.
2: Napoli 7 maggio al Mamamoo.
1: Perfetto, e noi ti aspettiamo perché ti verremo ad applaudire, felicissimi e curiosissimi di vedere cosa provi quando stai su un palco.
2: Quello è il mio posto migliore. Sì, assolutamente sì. Sì.
1: Lì ti passano tutte le ansie, tutte le paure.
2: Là mi sento me stesso, ma non per una questione di protagonismo, non perché senta l'attenzione delle persone, ma proprio sento di essere unito con la mia musica, con le mie canzoni, o la chitarra in mano, il pianoforte sotto le dita, il microfono, non so spiegarlo.
1: È la tua dimensione giusta, sì. Anche secondo me lo scambio di energie tra chi suona e il pubblico,
2: con il pubblico,
1: che crea sicuramente un'atmosfera un po' magica e uno ne fa tesoro per trovare sempre l'energia per andare avanti nel migliore dei modi.
2: Assolutamente sì, che poi penso sia la parte più bella di questo lavoro, quella del live, perché è lì poi che si creano i contatti umani con il pubblico, con gli addetti ai lavori. È proprio il punto di tutta la situazione, è quel momento là, secondo me.
1: E noi ti auguriamo tantissimo successo, che questo tuo disco possa entrare in tutte le case, che possano riconoscersi nei tuoi testi, nella tua musica. Il 7 saremo tutti ad applaudirti e chiudiamo questa carrellata un po' anche dei brani che abbiamo fatto ascoltare del tuo disco. Sono 11 tracce e noi ne abbiamo fatti ascoltare 6. Cosa vuoi ancora farci sentire?
2: Beh, io direi di chiudere con Senza Amore.
1: Senza Amore,
2: punto.
1: Senza Amore, Spina, tratto dall'album Il Mio Posto Migliore. Grazie di essere stato qui con noi.
2: Grazie Francesca, grazie.
0: Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento, ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: Diretta Live.
1: Oggi Diretta Live non finisce qui, anzi voltiamo pagina e dedichiamo un altro capitolo agli amanti della musica classica, perché qui sempre a Diretta Live con me Francesca Silvestre parliamo di un progetto che riporta alla luce una pagina straordinaria della storia musicale europea. Il nuovo album Absolute Partenope, pubblicato dalla Fondazione Pietà dei Turchini, uscito proprio oggi su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Stiamo parlando di un viaggio nel cuore del Settecento napoletano tra virtuosismo, innovazione e una sorprendente modernità, con musiche di compositori come Angelo Ragazzi, Emanuele Barbella, Nicola Matteis J.R., Francesco Scarlatti e Nicola Antonio Giacinto Porpora. Si tratta di un lavoro che non è solo discografico ma è anche culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni eseguiti oggi per la prima volta in epoca contemporanea, restituendo a Napoli il suo ruolo centrale nel panorama musicale europeo. Ne parliamo con la presidente della Fondazione Pietà dei Turchini, Federica Castaldo. Buongiorno Federica, benvenuta. Partiamo da Absolute Partenope. Che tipo di progetto è e qual è la sua anima più profonda?
2: Absolute Partenope è il progetto che nasce con la volontà di realizzare un disco di brani strumentali, poiché avevamo già affrontato molto repertorio vocale e sapevamo che c'era sicuramente qualcosa da dire e di importante su questo aspetto. Ci siamo confrontati con Guido Olivieri, che è uno dei maggiori esperti mondiali di musica strumentale napoletana del 6-700, insegna storia della musica ad Austin in Texas, è uno di quei cervelli napoletani andati fuori da molto tempo, ma che ha continuato negli anni a fare ricerche negli archivi, nelle biblioteche, nei fondi specializzati per rintracciare storie che erano completamente sommerse. Sono storie interessanti perché, oltre diciamo alle musiche, vengono fuori proprio delle dinamiche, delle traiettorie, delle storie che raccontano un sistema proprio anche sociale e professionale di quel mondo musicale in quel momento storico.

0: Fondazione Pietà dei Turchini è oggi un punto di riferimento internazionale. A tal proposito si è parlato proprio di ecosistema culturale. Come si costruisce quello dei Turchini?
1: È un ecosistema nel senso che è un progetto fortemente collegiale, è un progetto senza prime parti. Siamo tutti competenti in qualcosa ed è l'unione, la combinazione, l'incastro, l'ibridazione fra competenze diverse che ha reso oggi la fondazione quello che è. È un ecosistema anche perché ha degli spazi che insistono su dei territori e quindi si riverbera tutto anche all'esterno della fondazione. La fondazione irradia anche all'esterno il lavoro che fa, anche diciamo incidendo proprio sulla qualità della vita di un quartiere, banalmente, anche con le persone che magari non vengono direttamente ai concerti ma che risentono e vivono i benefici delle attività che noi svolgiamo. E poi soprattutto è un progetto che mette a sistema una serie di azioni, dalla ricerca alla formazione, alla restituzione al pubblico, alla divulgazione, alla riqualificazione anche degli spazi. Quindi, sono tanti anelli che si congiungono l'uno con l'altro e creano poi un disegno unitario.
0: Ed è proprio su questo lavoro di ricostruzione musicale vogliamo coinvolgere anche chi questo disco lo ha diretto e suonato. E con noi, infatti, in collegamento telefonico il direttore musicale dei Talenti Vulcanici, Stefano De Micheli. Ciao Stefano, benvenuto.
2: Piacere, grazie.
0: Ci senti?
2: Grazie agli spettatori, sì, molto bene.
0: Allora, sappiamo che sei a Torino, che è una splendida giornata, energia positiva che trasmettete anche in questo album. Qual è stata la sfida principale nel riportare in vita queste partiture?
2: Un manoscritto parla sempre e vanno riscoperte le storie che ci sono dietro. Io dico sempre che si cerca sempre di fare una seduta spiritica col compositore per cercare di leggere il segno e quello che rimane dietro le note che ci ha lasciato. La musica napoletana è sempre piena di effetti a sorpresa, di stupore, così come la città non lascia mai nulla in ciclo di routine. Continui colpi di scena, contrasti, armonie inusitate, una melodiosità trasmessa all'ennesima potenza in maniera quasi lancinante, e così come questo effetto di stupore e di meraviglia che i viaggiatori descrivono quando arrivavano in Italia nel famoso Grand Tour, nel viaggio in Italia. Per me ogni volta che apro una nuova partitura in questo repertorio è sempre una scoperta continua.
0: Voi siete riusciti a mettere insieme pagine di straordinaria complessità tecnica e forza espressiva. Che tipo di suono avete cercato per restituire l'identità del Settecento napoletano?
2: Noi suoniamo con strumenti originali, quindi con gli strumenti che storicamente venivano utilizzati dai musicisti in quel periodo storico, dunque corde in budello, archi, che sono copie di quelli che venivano utilizzati all'epoca, che hanno quindi caratteristiche costruttive diverse. L'arco più ricurvo balza in maniera più leggiadra, tutto per restituire l'articolazione e quello che c'è nel segno del compositore dietro le note. Questo programma si caratterizza dalla scelta di pagine virtuosistiche che vogliono mettere in luce il virtuosismo sotteso nel repertorio strumentale napoletano del Settecento. Tutti conoscono la musica vocale, che ha fatto di Napoli un marchio di fabbrica in tutto il mondo all'epoca e ancora oggi, e anche nel repertorio strumentale, sebbene minore in termini di quantità ma non in termini di qualità, che possiamo ritrovare tutte queste caratteristiche che hanno reso Napoli celebre e immediatamente riconoscibile all'epoca. I compositori che abbiamo scelto in questo album hanno tutti portato il nome di Napoli all'estero, in Europa all'epoca. Angelo Ragazzi era violinista a Vienna, alla Cappella Imperiale, così come Francesco Scarlatti, zio del più celebre Domenico, e Nicola Matteis Junior, che è figlio del più famoso Nicola Matteis, entrambi attivi a Vienna, mentre il padre lo era a Londra. Nicola Porpora, invece, a Londra era diventato una star e rivaleggiava con Handel. E Barbella anche ha viaggiato in Inghilterra, tanto che Barney, nel suo viaggio musicale in Italia, lo cita come un grande virtuoso ma anche un po' folle. Infatti tutta questa stravaganza estrema emerge a chiare lettere nella sua musica. In questo vediamo il titolo del nostro album, Absolute Partenope, vuole proprio richiamare questa napoletanità al 100%, questa spremuta di un concentrato di caratteri napoletani in ogni nota che compone questo album.

0: E alcuni dei brani sono proposti in prima esecuzione in epoca contemporanea.
1: Sì, per esempio la trio sonata di Nicola Mattei, che è molto particolare, non è mai stata eseguita, frutto del lavoro di ricerca di Guido Olivieri, che ha firmato il programma per noi, insieme alle scelte che abbiamo compiuto insieme. Nicola Mattei Junior è un compositore molto poco conosciuto. Questa sonata ha la particolarità incredibile di essere estremamente libera nella forma. È una trio sonata, quindi una sonata per due violini e basso continuo, protagonisti appunto due violini, che all'epoca avevano una forma molto chiara, per forma intendo un numero di movimenti, la struttura, e questo invece richiama la Francia. All'epoca i legami storici tra Napoli e la Francia sono noti, ma è la prima volta che vedo in un ambito musicale una così grande libertà. Sono sette movimenti, chiaramente si richiama la suite, ma mescolando quello che succedeva in Francia a quello che succedeva a Napoli. Abbiamo per esempio una sarabanda, scritta Saraband proprio alla francese nel titolo, che è proprio un brano francese, infatti noi l'abbiamo restituita con ornamenti, con uno stile, diciamo, una prassi tipica della Francia del periodo. E si chiude invece questa sonata con una delle più celebri e iconiche forme musicali napoletane, una tarantella. Quindi passiamo a distanza di poche pagine da Parigi a Napoli senza soluzioni di continuità, all'interno di una stessa pagina, completamente inedita, veramente un pezzo incredibile da riscoprire.
0: È bellissimo questo ponte che si crea e che rende Napoli centrale in questa dimensione mitteleuropea. Il progetto coinvolge i Talenti Vulcanici, di cui Le Maestro è appunto il direttore, un ensemble di giovanissimi artisti che sono nati proprio in seno alla Fondazione Pietà dei Torchini. Che ruolo hanno le nuove generazioni in questo percorso?
1: Beh, per noi da sempre l'attenzione ai giovani è stata una cifra stilistica, a partire da quando nel 2011 fondammo l'orchestra grazie alla lungimiranza di Federica Castaldo e Marco Rossi, che mi hanno invitato come direttore musicale, con questa intenzione di dare valore, ma responsabilizzare, far tesoro dei talenti giovanili che potevamo disporre a Napoli o che potevamo far convergere a Napoli come una sorta di diaspora, quello che un po' succedeva all'epoca, dove Napoli diventava un polo culturale che attraeva talenti e menti. Così è nato il nostro gruppo, e poi Napoli non dimentica ed è fedele ai propri talenti e alle persone che collaborano con noi, e quindi abbiamo poi fatto tesoro di quello che abbiamo creato, delle persone che orgogliosamente adesso lavorano in tutta Europa, nei gruppi più importanti, e noi non ne siamo gelosi, ne siamo anzi orgogliosi, quindi continuano a collaborare con noi, e abbiamo, diciamo, creato un'orchestra stabile il cui zoccolo duro sono proprio i giovani o diversamente giovani che comunque ormai da 2011 collaborano con noi. Io ogni volta che scendo a Napoli, oppure regolarmente mi vengono anche inviati a Torino dove mi trovo, ascolto cantanti ma anche musicisti, e tra le file dei nostri leggi continuamente in ogni produzione potete scorgere sempre qualche volto nuovo che dà freschezza e fa divertire anche tutti noi, dire, avere sempre energia con persone nuove.
0: Appunto, Talenti Vulcanici, e c'è ancora sul territorio napoletano questa energia vulcanica che si trasmette in tutte le arti, ma soprattutto nella musica, che è un po' caratteristica della napoletanità.
1: Sì, io dico sempre ai ragazzi che vengono a Napoli che per capire questa musica, per trovare queste emozioni, queste espressioni, per capire questo senso di stupore, di continua varietà, di continua fantasia e stupore, bisogna conoscere la città, bisogna scoprirla nell'arte, ma anche negli usi e costumi, bisogna osservare, avere mille occhi e girare e vedere cosa succede. Napoli è teatro di strada, basta farsi un giro nei vicoli e osservare, vedere dinamiche di relazioni che poi hanno uno specchio diretto nella musica, o quantomeno nella nostra lettura di questa musica, che vuole rappresentare un calendoscopio della città, dal mio punto di vista. E quindi è proprio un progetto che, benché faccia convergere a Napoli musicisti che vengono d'altrove, a partire dal loro direttore, che napoletano non è di origine, ma diceva De Crescenzo che appunto essere napoletano è un moto dell'anima. Io ne vado,
0: esatto,
1: trovo in questo.
0: E di tutte le persone che mettono il cuore in cima ai propri valori.
1: Grazie, che bello sentire questo, infatti. E io dico sempre questo ai ragazzi, ed è quindi un progetto che non può non nascere a Napoli. Noi con orgoglio cerchiamo di montare tutte le nuove produzioni a Napoli, perché credo che respirare l'aria, sentire, osservare e vivere di questa dimensione aiuta a entrare nello spirito di questa musica. Poi partita, la produzione può partire, può girare in tutto il mondo, si può riprendere ovunque, a quel punto l'imprinting c'è stato, ma vediamo proprio una grande differenza, diciamo è proprio reale, nel senso è proprio veramente vero, perché i nostri musicisti sono tutti molto, diciamo, hanno un livello tecnico ovviamente molto avanzato, sono super professionisti, e quindi diciamo questo non è un tema, è proprio trovare insieme.
0: Non a caso prima abbiamo parlato proprio di virtuosismo, quindi cioè sono dei virtuosi.
1: Sì, ma è proprio trovare insieme, respirare alla stessa velocità, trovare insieme lo stesso passo di questa musica, e questo non potrebbe succedere se non a Napoli, dal mio punto di vista.

0: E questo era l'allegro del concerto numero 8 di Francesco Scarlatti. Nell'arco di questo incontro stiamo facendo ascoltare alcuni frammenti tratti appunto dall'album Absolute Partenope, pubblicato proprio oggi dalla Turchini Records. E ringrazio Stefano De Micheli, direttore musicale dei Talenti Vulcanici.
1: Grazie veramente per aver assorbito questo respiro napoletano, quest'aria che Napoli vuole dare, che cerca ancora di trasferire, cerca ancora in qualche modo di essere protagonista. E grazie anche a Federica Castaldo e alla Fondazione Pietà dei Turchini, anche la tradizione, la storia, il Settecento napoletano, che è quello che ha dato vita poi a tutto quello che ancora abbiamo oggi, continua a vivere, e anzi grazie al lavoro anche di ricerca si può scoprire sempre qualcosa di nuovo, riportarlo alla luce e renderlo godibile per tutti noi. Grazie per questo lavoro prezioso che state facendo.
2: Veramente devo ringraziare sia la Fondazione, perché mi ha cambiato la vita 15 anni fa quando io
3: sono stato coinvolto in questo progetto. Quando è nato Talenti Vulcanici avevo già una fortissima passione per Napoli, ovviamente avevo già registrato dischi, mi ero già dedicato a questo repertorio, ma devo dire siamo diventati una grande famiglia, crediamo negli stessi ideali, negli stessi desideri, e insieme in questi anni devo dire siamo riusciti a costruire tanto, e in questo devo dire sono eternamente riconoscente.
1: Grazie, e penso che Federica, che è qui con noi, voglia dirti due parole.
4: Non è stato un caso, Stefano, che la scelta sia caduta su di te, come tu sai. Quindi ti ho studiato molto bene prima di chiamarti, ed è vero, diciamo, tutto quello che avevo intuito poi si è rivelato forse anche ancora più forte, insomma ancora più soddisfacente per certi versi, perché è vero che la sua è proprio una passione a tutto tondo, diciamo, universale per la cultura napoletana, non soltanto per la sua musica. E forse a volte lo sguardo esterno su Napoli è un po', diciamo, distante, aiuta a vederla ancora meglio, perché quando ci sei dentro la sua bellezza, per esempio, a volte viene offuscata dai problemi, dalle difficoltà, eccetera. Invece quando la vedi attraverso l'arte, l'occhio dell'artista, è chiaro che ne cogli proprio l'essenza migliore.
2: Io dico anche che diciamo un progetto come il nostro, proprio nelle difficoltà, diciamo nei momenti di crisi, si hanno gli sforzi maggiori, più creativi, e penso che questo l'abbiamo fatto costruire insieme, lo costruiamo insieme tutti i giorni con le enormi difficoltà e con una grande forza di volontà che ci unisce e ci ha fatto diventare una famiglia. Credo che in condizioni tra virgolette strutturalmente più facili, come magari tanti si trovano ad operare, forse non ci sarebbe uniti così tanti. La difficoltà ha unito, e adesso diciamo che secondo me è una situazione proprio da pionieri, ma anche da estremamente coraggiosi, come siamo noi, che con tutte le difficoltà perseveriamo e con grande idealismo forse ci siamo uniti ancora di più. A volte si dimentica di dirlo, ma ci tenevo oggi, visto che è venuto fuori l'argomento.
1: E chiudendo, quindi possiamo dire che Absolute Partenope non è soltanto un disco, ma è proprio un atto culturale che riafferma il ruolo di Napoli, protagonista dell'arte, della musica e soprattutto del Settecento barocco, di cui, nonostante appunto andiamo sempre più verso le nuove tecnologie, verso il futuro, se ne sente sempre più la necessità anche per ritrovare le nostre radici.

0: E quindi ti aspettiamo qui a Napoli venerdì? Federica, vuoi anticiparci l'appuntamento?
1: Sì, abbiamo deciso, diciamo, di celebrare la nascita di questo disco con un concerto che poi è esso stesso oggetto di una prossima registrazione discografica imminente, che è un progetto nuovo, una nuova produzione che coniuga due giganti della musica, uno è Bach e l'altro è Giovanni Solli, ma che è un contemporaneo tra i più eseguiti attualmente, che appunto si è lasciato ispirare dal talento dei

0: versione integrale, e il concerto prevede anche la partecipazione di una coreografia a cura di Interno 5 con l'ideazione di Antonello Tudisco, che accompagnerà alcune delle esecuzioni con delle azioni coreografiche affidate a danzatori contemporanei. Quindi è una bella occasione per salutare l'uscita pubblica, diciamo, di questo disco della Turchini Records, il secondo che incidiamo con i Talenti Vulcanici, per poterlo poi anche acquistare fisicamente in sede. E
1: proprio oggi esce su tutte le piattaforme digitali, potete trovarlo, quindi Absolute Partenope.
0: Esattamente. Tra l'altro siamo molto lieti di aver avuto con noi Sergio Fermariello per la copertina, che con grande entusiasmo ci ha affidato una sua opera.
1: Infatti è un oggetto bellissimo, proprio di design, anche il libretto, no, che accompagna il CD è favoloso.
0: Sì, ed è ovviamente frutto di una scelta molto ponderata, di anni e anni di ricerche svolte da Guido Olivieri, che ha restituito al repertorio strumentale una dignità che meritava, perché effettivamente la musica strumentale era molto più mortificata rispetto a quella operistica e vocale, e invece si è appunto scoperto che i compositori di questa musica strumentale veramente hanno segnato proprio uno stile e una cifra identitaria fortissima. Fra l'altro sono storie di vita molto contemporanee, perché noi sappiamo, oggi assistiamo ai viaggi continui dei talenti napoletani che vanno a far fortuna fuori. Questa era una cosa che succedeva anche all'epoca, c'era un grande bisogno di lavoro e una grande domanda, diciamo, di lavoro, e questi strumentisti si mettevano in viaggio, ovviamente in condizioni ben diverse da quelle attuali, e raggiungevano mete anche molto lontane.
1: Quindi adesso bellissimo anche questa storia, e l'importanza anche di riscoprire il Settecento e mantenerlo vivo, e di questo lavoro importantissimo che voi state facendo, che non è solo un lavoro discografico ma, dicevamo, culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni, come dicevamo all'inizio, eseguiti per la prima volta. Che tipo di dialogo nasce proprio tra questi due mondi così lontani del tempo, e cosa rappresenta Cortocircuito?
2: Sì, io cito Montale, che dice che la storia non è magistra di niente che ci riguardi, non contiene né prima né dopo, parla dunque del presente. Ispirati da questo, da anni noi in fondazione perseguiamo la ricerca di collegare la musica che eseguiamo barocca al contemporaneo, e questo progetto, che è un progetto che vede sul palco me insieme ad Elisa Citterio, mio partner da 20 anni, con cui suono Bach da quando siamo ragazzi insieme, siamo cresciuti insieme, ha visto la sua, come dire, completezza quando, grazie alla generosità di Giovanni Sollima, che è il compositore italiano più eseguito oggi nel mondo, ha deciso di scrivere e dedicare a noi e regalarci 6 interludi che proprio facciano da contrappunto, come diceva proprio Federica prima, alle 6 sonate di Bach. Ma è una specie di domino, perché passiamo da un interlude a una sonata con una certa libertà. Noi abbiamo creato la nostra sequenza, ma che è ogni volta differente, quindi ogni volta il cortocircuito che si viene a creare, perché Giovanni ha pensato questa musica per essere, diciamo, relazionata proprio con queste sonate, ma in maniera molto libera, quindi ogni volta è diverso. Ancora abbiamo questo aspetto di sorprese, di meraviglia che lascia la musica, e io aggiungo anche di attualità. Per noi aveva un significato e un proprio mio, diciamo, must, quello di voler far capire che la musica del Settecento, la musica barocca, arriva anche oggi e deve arrivare anche oggi all'uditorio che ascolta. E io dico sempre, soprattutto ai non addetti ai lavori, il più grande complimento. Io, diciamo, il figlio di Federica, Alessandro, che è un cultore di musica, un grande esperto di altri generi di musica, quando lo vedo ai miei concerti, per me è il giudice sempre, io dico sempre il giudice numero uno, io mi rivolgo subito a lui e, diciamo, in qualche modo il suo sguardo di approvazione per me è importante, e lo credo veramente. Quindi vi aspettiamo a Napoli, Santa Caterina, venerdì, un progetto che non poteva non nascere da Napoli e non vedere la paternità in quella che considero la mia casa. Grazie.
1: E noi ti aspettiamo con gioia e ti ringraziamo per tutto il lavoro prezioso che insieme alla Fondazione Pietà di Turchini stai portando avanti ormai da tanti anni. Grazie ancora, e a presto, e ti applaudiremo appunto nella chiesa di Santa Caterina da Siena.
2: Grazie, buona giornata.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast del

0: puntate e su Digitale Terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: RAI, Radio Live Napoli.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
2: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo

0: che vivono di sogni e di musica e di arte. Io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
1: Grazie
0: mille. Allora, Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti molto. Tu di che anno sei?
1: Io sono del 96.
0: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni, un po' quelle vecchie,
1: un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
0: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini,
1: certo.
0: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
1: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
0: Wow, bellissimo!
1: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri. Ho
0: che
1: sempre
0: bello,
1: trovato
0: il diario segreto,
1: sì.
0: Ma ce l'hai ancora?
1: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
0: E l'hai buttato?
1: Ah, intendi le robe vecchie?
0: Di
1: qualcosa
0: cartaceo.
1: Dovrei trovare, sì.
0: Guarda, io c'ho quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
1: okay.
0: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
1: Abbiamo
0: lo so
1: perso
0: perché,
1: un po'.
0: Non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
1: okay.
0: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
1: Immagino.
0: Però,
1: e comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
0: Però, insomma, devo dire che comunque è come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
1: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no? A studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te, invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
0: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
1: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino... un ragazzino abbastanza riflessivo.
0: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
1: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
0: Ti
1: mi
0: capisco,
1: alimento.
0: E certe volte è meglio che invece non fossimo stati così,
1: vero,
0: o no.
1: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata. quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata,

0: Poi siccome purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
1: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no? da piccolo, in un certo senso, e oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
0: 50 e 50, ti dico la verità, un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
1: Il luogo anche magari.
0: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia... arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
1: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché... È una città, no?
0: Sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico. Dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci. Magari quando ero più giovane, quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra, più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo. Oggi, con senno di poi, ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
1: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo
0: essere sinceri. Esattamente, quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
1: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
0: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me credono tanto.
1: Sei sposato?
0: Sì.
1: Infatti mi sono fatto così, perché da sai, mi hai detto 96, sei giovanissimo, bravo.
0: Tornando un po', vedi, forse al discorso delle tappe, vedi?
1: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare... E poi, anzi, sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente...
0: Lavori.
1: Cosa fai?
0: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, nasco pizzaiolo.
1: Bravissimo!
0: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare, sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni, poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione. attualmente faccio il direttore del ristorante.
1: Cioè, anche, ah, vedi, sei anche cresciuto, sì, voglio sì, dire, sì, a livello sì, aziendale, se sì, si sì, può sì, dire, sì. In un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro... È come se fosse un po' la
0: certo,
1: stessa cosa.
0: È sempre un palco.
1: No? È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
0: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima che appunto, prima di farla tra virgolette per gli altri. Innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica, non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con...
1: Ragazzi, innanzitutto... un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
0: no,
1: però ci sta, no? A livello di, certo, di chiacchierata, però penso che questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come esatto, se la dovessi inserire nel corpo, cioè certo, volevo dire certo, iniettare, però un po' quello è il senso, certo, no? Nelle vene, nel sangue, nella...
0: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
1: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
0: Totale,
1: cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo certo, perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
0: Certo.
1: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
0: Sì, la mia prima uscita.
1: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
0: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici, dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi in pomeriggio, veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta tra virgolette nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa, è stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice domani a mezzanotte esce questo brano. Quindi
1: Martino immagina
0: capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
1: ti hanno obbligato, perché se non hai mai
0: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
1: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
0: Che si no mi ci sono, frate mi si sa che ci fatta così tardi, rimane come una fatica.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchierare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no. Tu forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa...
1: è il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ho... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? È un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto,
1: in
0: tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il pubblico...
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito.
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte alle radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Cento pappi ci vicinano, c'eravamo tempo che
0: questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo, perché
0: poi
1: è
0: anche una rincorsa, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello, della domenica.
1: Totale.
0: Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La pizza fritta.
0: Quella a portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi a casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio, sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora, però un po'. un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era un po' del centro storico, certo. Però è ovvio che rispetto alle vecchie generazioni è diventato forse un po' per moda, certo, fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo,
1: Napoli,
0: anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti alla montagna per esempio
1: zero.
0: Non piaceva, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: persone
0: per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.
2: Sto

0: E questo era All-in di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo Davide, conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce, ci sta sempre un momento che tu
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano, se devono avvenire, in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda, vediamoci studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque All-in, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist,
1: scrivo,
0: ti apre dei file mentali,
1: sì.
0: Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché
1: certo.
0: Si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di
1: poi
0: quello
1: ci
0: che
1: deve
0: ti
1: essere
0: dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamolo avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto e poi comunque un team
1: certo.
0: più è bello, a me piace anche allargare sempre di più.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché
1: no,
0: tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento,
1: ancora
0: cioè nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato.
1: No, io allora... suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino,
0: beh.
1: Qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: Però non ti sei, vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare.
1: Certo.
0: C'è quella cosa nel cervello
1: che dici
0: vabbè,
1: che
0: tanto
1: martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto vivendo il mio primo progetto. Il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato. Quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: pieno di energie. E ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, non
1: no,
0: sono
1: no,
0: invadenti. Perché
1: no.
0: Si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo avuto, appunto, vedi, come dici, nel tempo siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello, però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un, secondo me, un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola. Tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci sei, non lo so neanche io, so solo che ho fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento realizzata, soddisfatta, punto. Poi com'è successo, come faccio le cose, non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche quello lo devi tenere.
1: Assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le
1: poi
0: carte.
1: Se deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato.
1: Certo.
0: Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altra persona, che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro.
0: Di focus.
1: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà.
0: Non succede niente,
1: raga. A bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero, non esiste.
1: No.
0: No, perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi è da una vita che
1: siamo per strada.
0: Battiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace, perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti, a tra poco.

0: E sulle parole le note di New York siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: E tu, dimmi una curiosità, non hai scritto già da lì, poi magari in aereo, poi magari in viaggiavi?
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le descrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa, e mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari
0: te la dimentichi,
1: così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: e dici,
0: una melodia, prova,
1: capito?
0: Che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico, poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso entriamo, cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione, tu capito? Tipo in posizione
1: meditazione.
0: Yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari.
1: Presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirai. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... nel senso, molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capito, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è
1: vita.
0: Il mio punto debole è
1: l'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io, grido.
1: Grido. Ma lo sai che poi,
0: quando parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine...
0: Cioè mi hai spiazzato?
1: Sì, perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto...
0: Che deve scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra, cioè, tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: La immagino, capito, come... Una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlito's Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o
1: no,
0: è andata bene?
1: Dai. Gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora ti lascio respirare, amici. Noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

pelle scura, io non temere alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocco. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente, sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con sì. Un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: una mano proprio una mano divina, no? In un certo
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto, ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente. Abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare, c'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia.
0: Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè, proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: Sì, e con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B, con Stevie Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico: Marti, tutto bene? Come stai? Che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi. Quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero, o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare, diciamo, delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po', diciamo, la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti, esatto, lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: A rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi, c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che
0: ci succedono, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle,
1: certo,
0: ombre nere e maligne,
1: tanto,
0: però non le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli senza confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora, in automatico mi viene da dirti Kazim,
0: sì,
1: forse super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi, capito, la parola che tu dici è proprio Napoli.
0: Pure io mi piace, capito, da morire.
1: Cioè Kazim.
0: Io però ieri, tornando di nuovo a ieri, ho detto a questi ragazzi, l'anima, tutto, raga, Kazim, perché
1: è
0: fuori.
1: Così.
0: C'è la giungla.
1: Ma perché, capito, racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti, e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata, è volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
1: grazie,
0: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai, ovviamente parlando del nuovo progetto.
1: Yes.
0: Voi amici, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mover. E se un mondo non ci sente, a noi ci accompagna uscire. Eppure si muove i sender in tuo cuore, care da che stimola, sta nascosto solo.

perché ci sei tu che mi accarezzi il viso e il mondo all'improvviso non fa rumore più. Tengo bisogno di te, che ti voglio bene, perché se stiamo insieme è tutto ancora più.

non sarà quello dei ricordi, ma il tempo del guardare avanti.

0: Allora, io mo sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: già messa spegnendo il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando ancora 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so. Non so.
1: Nella Cumana a Montesano. M'hanno sputato in testa.

0: essere e comunque torneo.
1: Non so dove nascondermi, sento che ho un bisogno da risolvere. Carte dove scrivo che mi odio, ma per rispondermi corro per non finire fermo dentro i miei passi. Non guardo per non dare un nome vero ai miei guai. Per difendere il distacco cambio idea di continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco. Ma non c'ho voglia di aspettare, ho come perso lo stimolo. Tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: Zucchero sa.
1: Cosa?
2: Vengo, ora vai.
3: Chissà le cose racconta solo a metà.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Rai Radio
1: Sat
0: Kids,
1: hai
0: Radio
1: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sat.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sono nato in un paesino senza un granché da fare. Mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

Avanti, tu perdi i contatti, pensieri intatti di teste pericolanti. Perdi contanti ma non mollare i combatti, che se ti abbatti affoghi nei tuoi rimpianti.

Sento l'eco del centro dove il rispetto è soltanto un concetto. Vengo da dove non hanno stipendio e dentro le case c'è un tanfo tremendo. Di notte col branco di dietro, 3 litri di birra, un cammino d'incenso. Mentre vi sveglio quando è buio pesto, in mezzo alle streghe, la casa

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

continua questa settimana e noi siamo sempre qui a tenervi compagnia. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti in questa nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Oggi mercoledì 18 marzo 2026. Come state? Come avete passato questa mattinata? State ricaricando le pile per quest'altro pomeriggio e per quest'altra serata? Questo tra l'altro è anche un orario perfetto per il caffè post pranzo. Noi come sempre ci sentiamo per un'ora fino alle 16, ma rivolgo un saluto anche a chi magari ci sta ascoltando dalla replica alle ore 22 oppure dal podcast disponibile sulla piattaforma digitale appunto di RaiPlay Sound. E attraverso RaiPlay Sound voi potete ascoltare questa radio e i programmi di questa radio da praticamente qualsiasi parte del mondo. Siamo international attraverso RaiPlay Sound. Noi come sempre continuiamo a parlare di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo di un po' di concerti di artisti napoletani che sono stati annunciati per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Poi come per ogni mercoledì oggi ci sarà la rubrica Live Radar in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, insomma in tutta questa settimana. Iniziamo anche a scoprire le uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, che sarà un'altra giornata piena di release, usciranno tanti singoli album che commenteremo insieme. E poi sempre come per ogni mercoledì oggi c'è anche la rubrica sulla musica internazionale in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli scoprendo un po' di link tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. E io direi, visto che come sempre è tutto pronto, di partire con la musica. Lo facciamo con questa canzone che unisce generazioni diverse, accomunate però dallo stesso groove. LDA, H7 e Tullio Di Piscopo, Andamento Lento.

percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples non poteva iniziare meglio. Abbiamo ascoltato Andamento Lento, ancora grazie a LDH7 e al maestro Tullio De Piscopo per averci regalato questa versione, una versione molto importante e che arriva in un momento storico particolare per la musica napoletana. Ne abbiamo già parlato e non ci ripeteremo, ma comunque dimostra ancora una volta quanto groove scorra negli artisti napoletani e che una certa eredità culturale, un certo sound possa essere ripreso perfettamente anche dagli artisti della nuova generazione. Quindi grazie ancora e complimenti. LDH7 tra l'altro in questi giorni sono anche alle prese con il loro Istor Tour, che fanno in giro per l'Italia per presentare il loro disco Poesie Clandestine, un joint album che abbiamo commentato insieme, e degli Istor in cui appunto incontrano i tanti fan sparsi in giro per il nostro stivale. Iniziamo a parlare proprio di eventi dal vivo e parliamo di un'altra leggenda del rap italiano che ha origini salernitane, precisamente di Scafati. Parlo di Neffa, che qualche giorno fa ha fatto la sua grande data a Napoli per il suo Universo Tour 2026, ed è stata una data storica per lui, una data molto importante perché ha potuto percepire nuovamente il calore del suo popolo, del suo pubblico. Ha fatto un concerto strepitoso con tanti artisti che sono andati lì proprio a vedere, ad assistere al concerto. Naturalmente in scaletta c'erano praticamente brani da tutte le epoche artistiche che ha attraversato Neffa, dagli anni 90 fino al 2026, fino al comeback al rap con Calerandaggio, il suo disco del 2025 di cui abbiamo tanto parlato. Ci sono stati anche diversi ospiti che sono saliti sul palco, tra cui Livio Cori, che si è presentato energicamente e arrivava, pensando un po', da Los Angeles, è tornato a Napoli per duettare in napoletano nel singolo Né Cagnati Niente, una combo di rap alla Livio e soul alla Neffa. E allora l'ascoltiamo insieme, Livio Cori e Neffa, Né Cagnati Niente.

né Facon né Cagnate Niente su Rai Radio Rev Napoli. In realtà da quando è uscito questo brano sono cambiate tantissime cose, anche e soprattutto per quanto riguarda la scena musicale napoletana e italiana, e ascoltando questo brano mi è venuto di nuovo in mente l'appello che abbiamo fatto a Giovanni qualche giorno fa, se non erro un paio di settimane fa. Infatti gli abbiamo chiesto, a nome insomma di tutti i fan che vogliono sentire Neffa cantare e rappare in napoletano, di fare più brani in lingua napoletana nel suo prossimo progetto, visto che in Calerandaggio c'è praticamente soltanto un pezzo in napoletano che è Argento featuring Lucariello e Ste. Quindi rinnoviamo questo appello a Neffa per Nuffa Piglia Color, a tutti i fan napoletani che aspettano appunto brani in dialetto. Proseguiamo parlando di altri concerti annunciati in queste ore, in questi giorni, sempre a Napoli, sempre da parte di artisti napoletani. Nicola Siciliano ha annunciato la sua grande data alla Casa della Musica per il 9 aprile 2026, il suo primo concerto ufficiale molto grande che sta preparando proprio in questi giorni, sta preparando anche la scaletta di questo live. Sicuramente ripercorrerà un po' tutti i progetti che ha droppato da Napoli 51 fino ad adesso, e anche le Scimmie hanno annunciato un nuovo live, un nuovo concerto per il 30 aprile 2026 al Duel Club a Pozzuoli. Le Scimmie sono tornate con un album dopo un po' di anni dal disco di esordio che ha cambiato un po' le regole della trap a Napoli. Sono tornati con il disco Alfa e Omega che abbiamo commentato proprio alla fine del 2025, nelle ultime puntate dell'anno scorso. Ecco, tornano anche in concerto insieme Lele Blade e Vale Lambo, sono pronti a cantare insieme ai tanti fan che hanno a Napoli, ma che giungeranno anche dai dintorni della città. E allora ascoltiamo proprio le Scimmie con un singolo estratto da Alfa e Omega.

0: Le scimmie con Geluse Te su Rai Radio Rev Napoli. Le scimmie, per chi non dovesse saperlo, è un duo di rapper napoletani che ha fatto la storia della trap a Napoli, costituito da Vale Lambo e Lele Blade. I due hanno poi delle importanti personali carriere, e c'è anche un piccolo fan fact, una piccola curiosità riguardo questa canzone, perché abbiamo ascoltato Geluse Te, ecco, Vale Lambo nel suo ultimo album, ultimo mixtape anzi, che ha droppato, e cioè Angeli Violenti, ha un pezzo che si chiama in maniera molto simile, non si chiama Geluse Te bensì Geluse Me. Ora, riflettendo su questa cosa, sono curioso di sapere se sia stato fatto apposta oppure no, se magari un brano è la risposta dell'altro o viceversa. Lo scopriremo. Nel frattempo, tra poco, apriamo la rubrica Live Radar. Prima ascoltiamo Olly.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non è mercoledì se non c'è la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale. Partiamo dalla prima di queste due, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Come sempre, eventi teatrali, eventi musicali, concerti, manifestazioni. Anche questa settimana ci sono parecchie tappe, parecchie date molto interessanti. C'è ad esempio una data del tour a teatro di Maurizio Merluzzo. Anche Angelo Pintus farà due date, una venerdì 20 e un'altra sabato 21 a Napoli, e poi ci sono le due date speciali di Serenata a Napoli di Serena Russi, un bellissimo spettacolo in cui Serena canta e interpreta vive delle canzoni bellissime della tradizione della musica napoletana, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. Domani sera, giovedì 19, ci sarà anche un bellissimo evento dedicato a Pino Daniele, un memorial che si chiama Io sto vicino a te, arrivato all'11ª edizione, e a questo evento, che si terrà al Palapartenope, che però se non erro è già sold out, parteciperanno tantissimi artisti. Tra gli artisti annunciati ci sono Eugenio Bennato, Carima, il grande Walter Ricci, Pietra Montecorvino, Pier Davide Carone, Ciccio Merolla, Massimo Iovine, Roberto Colella, Valentina Stella, Tommaso Primo, Gnut, Viscardi, Lebanesis, Federico Di Napoli, Vesuviano, Nicola Siciliano, Greg Rega, Miro Di Mare, Gabriele Esposito, Davide Sciorti, insomma sono davvero tantissimi, e si prospetta essere una bellissima serata dedicata appunto al grande Pino. E visto che ne abbiamo parlato, tutte le scuse sono buone per ascoltare la voce immortale di Pino. Quando?

0: Che emozione, abbiamo ascoltato il grande Pino con Quando su Rai Radio Rave Napoli. Io non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare alla scena in cui Troisi suggerisce a Pino di cambiare delle parole del testo. Infatti il testo originale faceva "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti ballare fra i ricordi di una vita normale", mentre Troisi suggerì di cambiare le parole, che poi sono state incise e sono diventate quelle ufficiali tra virgolette, e la nuova versione suggerita da Troisi fa, come avete sentito e come conoscete sicuramente a memoria, "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia". Che poesia questa canzone e che bellezza era anche il rapporto tra Pino e Massimo Troisi. Noi proseguiamo con le news di oggi. Dopo aver parlato degli eventi a Napoli e dintorni in questi giorni all'interno della rubrica Live Radar e dopo aver scoperto un bel po' di appuntamenti di artisti napoletani nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, iniziamo a parlare anche delle uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, e partiamo sicuramente da uno degli album più attesi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo. Night ha droppato la tracklist sui suoi profili social nella giornata di ieri. Sono 13 brani in questo progetto, un solo featuring e due brani già editi, che sono Un Uomo e Prima Che, il brano con cui ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Il disco si apre con la canzone Scrivendo, il secondo brano della tracklist si chiama Esistere più di me, tra parentesi, il terzo L'Astronauta, il quarto Ci nasci ci muori, il quinto è Un Uomo già edito, il sesto Origini interludio, il settimo brano è Punto d'incontro, poi c'è il brano Forte, il nono brano si chiama Stupido pensiero ed è in collaborazione con Elisa, unico feat del disco, il decimo pezzo è Prima Che, appunto il brano sanremese, l'undicesimo Addio XX, il dodicesimo Essere noi e il tredicesimo brano ed ultimo della tracklist è Contraddizioni interludio. Che aspettative avete per questo progetto di Night? Sicuramente essendo lui un liricista ci dobbiamo aspettare un disco scritto in maniera molto matura, complessa e interessante. Lo commenteremo insieme. Nel frattempo ascoltiamo Night con Prima Che.
1: Prima Che

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Non si è snaturato Night con Prima che, il soprano sanremese. Siamo in attesa anche del suo album, che appunto, come dicevamo, uscirà dopodomani, venerdì 20, che sarà un'altra giornata piena di release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Verranno droppati altri album molto interessanti, come il disco dei Subsonica che si chiama Terre Rare, anche il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, e c'è anche il nuovo album di Chiello, un altro artista sanremese. Questo disco si chiama Agonia. Per ora Chiello non ci ha spoilerato tracklist o eventuali featuring all'interno di questo progetto. Credo che insomma lo scopriremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e ne parleremo insieme. Per quanto riguarda i singoli, escono tanti brani, tra cui una collaborazione tra Giuli e Coez. Questo brano si chiama Quelli come me e rappresenta la prima collaborazione tra Coez e Giuli. Naturalmente ascolteremo e commenteremo tutti questi progetti insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica di quest'ora di oggi e poi apriamo la rubrica sulla musica internazionale.
2: Mi cut, poi metto un doppio spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto Presidente con Victor Osimhen sotto un mini gelair, perché sto fa silenzio. Shhh, oggi rinnudo tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama gelair, mi chiama perché se lo vado.

Abbiamo ascoltato prima Juelair e poi Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Fra Quintale è proprio quel tipo di artista che viene ascoltato soprattutto in primavera e in estate, e manca ormai sempre meno all'inizio della primavera. Sta arrivando pian piano, sta praticamente dietro l'angolo anche Pasqua e Pasquetta, quindi in queste settimane sicuramente ascolteremo di più Fra Quintale e canzoni dalle vibe estive. Poi non ci dimentichiamo che manca sempre meno alle release dei singoli estivi di quest'anno e anche alle battaglie per contendersi la hit dell'estate 2026. Nel frattempo non ci perdiamo in chiacchiere, continua l'ora di oggi, mercoledì 18 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di concerti a Napoli, della grande data che ha fatto Neffa, di altre date nelle prossime settimane, delle scimmie di Nicola Siciliano. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e abbiamo anche iniziato a scoprire le tante release musicali di dopodomani, venerdì 20 marzo. Ora, come in ogni mercoledì, è giunto il momento della rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale nel resto del mondo, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, parlando ancora della Salda Vinci mania in Europa in vista dell'Eurovision 2026. Perché parliamo ancora di questo? Perché persino i profili social dell'Eurovision hanno postato il balletto di Salda Vinci che ha fatto con Mara Venier. Ci sono dei trend europei che stanno spopolando ultimamente, ci sono i video delle reaction di artisti, di fan europei che appunto reactano alla performance che ha fatto Salda Vinci durante la finale del Festival di Sanremo. E lo stesso Sal si è espresso a Sanremo Top, il programma che ha condotto Carlo Conti nelle due settimane dopo il festival. Ha detto Sal che è molto carico per l'Eurovision, che si sente onorato di rappresentare il suo paese e che la canzone la canterà in italiano così come è nata. Insomma, la sta gasando Sal. Noi facciamo il tifo per lui e speriamo in un grande risultato. Nel frattempo lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

0: pussy.
1: Voglio, ma voi lo immaginate il momento in cui Sal Da Vinci salirà sul palco dell'Eurovision, canterà questa canzone e farà la sua coreografia? Io immagino e spero anche che tutti i presenti facciano la coreografia con lui, insomma, le mosse che si fanno nel ritornello con il Sarrap Sempre Sì. Abbiamo ascoltato Per Sempre Sì di Sal Da Vinci su Rai Radio Rev Napoli, parlavamo proprio della Sal Da Vinci mania che si respira un po' in Europa in vista dell'Eurovision che si terrà a maggio. Proseguiamo con le news di questa rubrica sulla musica internazionale di ogni mercoledì e parliamo di un po' di progetti italiani che hanno debuttato molto bene nelle classifiche mondiali. Infatti, tra i 10 migliori debutti di progetti che sono usciti venerdì scorso al mondo, ci sono ben due posizioni ricoperte da progetti italiani. Al 10° posto infatti troviamo Calcinacci, il nuovo album di Fulminacci, mentre all'8° posto troviamo Crack Musica 2 di Tony F e Side Baby, il joint album che hanno fatto i due ex membri della DPG che hanno fatto questa operazione nostalgia, riportando 10 anni dopo la seconda parte di un capitolo che è stato importantissimo per la trap in Italia. Abbiamo tanto parlato di questo progetto, naturalmente se volete sentire tutte le chiacchierate che ci sono fatte, ci sono le puntate precedenti di questo programma in podcast su Replay Sound. In particolar modo per questo argomento dovete recuperare la puntata di venerdì scorso del 13 di marzo. Complimenti a questi artisti che sono riusciti a entrare nelle classifiche mondiali. Noi ascoltiamo Tony Boy e poi parliamo di altri progetti della scena internazionale lasciati in questi giorni e dei grandi risultati di Bad Bunny. Prima Tony Boy.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Will you love me?
1: Hey, Marie.
0: Hey, Marie.
1: Hey, Sammy. Come here, boy. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey, Marie. Quando sono, ci penso per te. Fama de me. Fama de me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci penso per te. Ha, ha, ha, ha. Fama de me.

notte di giura che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi entriamo in un mondo fatto di urgenza espressiva, fragilità e ricerca di identità. A 5 anni dall'EP Sogni Strani torna con un nuovo lavoro in studio Spina, cantautore della provincia di Salerno, che con questo disco ci porta dentro un universo sonoro ruvido, essenziale, con un'estetica che guarda al punk e richiami che arrivano fino al rock anni 70 e ai Velvet Underground di Lou Reed. Il nuovo album si intitola Il mio posto migliore ed è un lavoro che nasce da lontano, da un tempo sospeso come quello della pandemia, quando il pianoforte diventa rifugio, strumento di scoperta e punto di partenza per una scrittura intima e necessaria. Un percorso che prende forma grazie anche all'incontro con Newt e alla produzione condivisa con Stefano Piro. Dentro queste 11 tracce c'è un doppio movimento. Da una parte il racconto personale, l'amore, i rapporti familiari, la scoperta di sé. Dall'altra uno sguardo più ampio su quello che ormai un sentimento diffuso, quasi generazionale, ansia, incertezza, difficoltà a trovare il proprio posto in un mondo che corre troppo e non lascia tregua. Il mio posto migliore è proprio questo, la ricerca di uno spazio in cui potersi riconoscere, senza soccombere al peso delle aspettative e della competizione. Oggi ne parliamo insieme a Spina, ascolteremo alcuni brani del disco e proveremo a entrare ancora più a fondo nel suo percorso artistico e umano. E ci accorgeremo che non appartiene soltanto a lui, ma a molti, molti di noi.

0: sto facendo. Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Notte con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo. Mi sento fuori persona, ma il cambiamento che...
1: Era Fuori persona, il brano che apre l'album Il mio posto migliore di Michele Spina, in arte soltanto Spina, che oggi abbiamo qui con noi in studio. Ciao Michele e benvenuto.
2: Ciao Francesca, grazie.
1: Abbiamo detto che in arte ti chiami soltanto Spina. Trovo che sia una scelta veramente perfetta, un cognome che da solo diventa già un'identità artistica. Spina ha una sonorità forte, qualcosa di netto, di deciso. Già nel nome si capisce che il tuo non è un suono che passa, ma la tua è una musica che vuole pungere, risvegliare, restare addosso. Il tuo disco è uscito da poco, il 27 marzo, su tutte le piattaforme digitali. So che sta ottenendo un bel riscontro di pubblico perché è molto attuale. Da giovane quale tra l'altro sei, riesci ad entrare subito nell'animo dei ragazzi, ma anche delle persone più adulte, perché tocchi tematiche molto importanti, però senza pesantezza, lo fai guardando al futuro con un certo ottimismo.
2: Ti ringrazio per il giovane, perché sto entrando proprio in quell'età in cui non so se sono ancora piccolo o sto diventando grande, perché ho 28 anni. Ma questo disco l'ho cominciato a scriverlo in pandemia, quindi avevo più o meno 20 anni, 21, 22 anni. Chiaramente da allora ad oggi ho cambiato idea su tante cose, anche nella scelta dei brani fatta insieme a Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno prodotto questo disco.
1: Beh, direi che hai iniziato alla grande con due importanti produttori. Come avete scelto i brani da inserire nell'album?
2: Ho cercato di scegliere quelli che più avevano superato la prova del tempo in qualche modo, e infatti sono tutti pezzi a cui sono tanto affezionato e che mi hanno insegnato in qualche modo a sopportare quest'ansia, poi fondamentalmente di cui parlo nel disco, dalla quale secondo me ci si può salvare, ecco, trovando il proprio posto migliore.
1: Ecco, il titolo del tuo album è Il mio posto migliore. Perché hai scelto questo titolo?
2: In realtà è stato del tutto casuale, se devo essere sincero, perché ero con Claudio Gnut in studio, stavamo registrando le voci e gli dicevo: Claudio, io non so come chiamarlo questo disco. E Claudio, che ha un approccio alla vita, alla musica molto libero,
1: sì,
2: molto di pancia e molto di cuore, mi disse semplicemente: ma guarda, ma perché non usi una frase, anziché usare un titolo, usa una frase di una canzone, fai Il mio posto migliore, che è una frase che sta in Plastico Disturbo, che è il singolo. E lui appena disse questa cosa per me fu l'illuminazione, ma la disse con una semplicità così disarmante che disse: ok, abbiamo trovato il titolo. Infatti poi è rimasto quello, e in qualche modo poi ha dato anche la chiave di lettura a tutto il disco, perché è vero, questo disco racconta un po' la mia ricerca del mio posto migliore.
1: Qual è il tuo posto migliore?
2: È la musica, il mio posto migliore. Per quanto possa sembrare banale dirlo, ma non lo è affatto, perché appunto, come dicevamo prima anche, siamo bombardati continuamente da pressioni, da questo senso di competizione, da questo doversi realizzare subito per forza, e avere un posto sicuro, avere una passione, avere qualcosa che ti fa svegliare la mattina e ti fa dire: ok, ho un senso, ho qualcosa per cui sto sveglio, sto attivo, non è scontato. Assolutamente no.
1: E allora prima l'hai nominato Plastico Disturbo, ascoltiamolo. Cioè.

0: E questa invece era Via Limiti di Spina. Se parliamo di genere, Michele, come definiresti la tua musica?
1: Questa è una bellissima domanda.
0: È stata un po' avvicinata al punk, ai Velvet Underground di Lou Reed?
1: Allora, quello è il mio faro. Vengo da là, non ho assolutamente né la presunzione né di paragonarmi a un dio come Lou Reed, ma come approccio mi sento molto vicino a quello. Nel senso, come libertà, non mi chiedo mai che cosa voglio fare prima di farlo. Come dicevo anche prima, è la canzone che poi mi dice dove vuole andare e io sono veramente a quel punto solo un mezzo tramite il quale appunto lei cresce e diventa quello che deve diventare. Insomma.
0: Le tue fonti di ispirazione?
1: Banalmente la mia quotidianità, i miei problemi, le mie gioie, le mie paure, le mie domande, le mie risposte. Insomma, come dicevo prima, io scrivo di me, ma perché conosco me e posso scrivere di me, ed è quello che, diciamo, mi accende l'esigenza di farlo. E poi chiaramente è sempre bello vedere che qualcun altro si rivede in quello che io posso scrivere, appunto, e questo sicuramente mi fa sentire meno solo nelle paure, nelle ansie, e anche un po' più utile in un certo senso. Magari, ecco, quello che ho vissuto io può servire a qualcun altro, ben venga.
0: Hai avuto riscontri dai tuoi ascoltatori che si sono ritrovati appunto nei tuoi testi, ti hanno scritto?
1: Sì, mi sto commuovendo tantissimo in questi giorni, proprio perché sì, mi sta arrivando tanto affetto dai miei amici, ma anche da persone in realtà che appunto mi hanno scoperto ora grazie a questo disco. Non parliamo chiaramente di numeri esorbitanti, perché non è quello il mio caso, ma per me questo è già un qualcosa che non avrei mai immaginato e di cui sono talmente felice che non posso che esserne veramente tanto tanto orgoglioso e contento.
0: E quando scrivi una canzone, a chi è che la fai ascoltare per prima?
1: C'ho un amico al quale chiedo sempre consigli, perché è uno che mi dice la verità, so che mi dice la verità, so che se fa schifo mi dice che fa schifo, se gli piace mi dice perché. E poi alla mia ragazza anche, sempre per lo stesso motivo, direi. Sai, è facile quando fai ascoltare una tua canzone a qualcuno, è bella, la prima, la cosa più facile da dire è quella, poi è difficile trovare invece qualcuno che ti sappia dare quell'input che appunto poi magari te la fa sviluppare. E in fase di scrittura, quando ho bisogno di confrontarmi, chiaramente ho bisogno di qualcuno che mi apra la testa su altre possibilità.

da sempre. Io sono un incoerente e basta, da sempre, da sempre.

0: quanti è uguale.
1: E questo invece era Tuono, tratto dall'album Il mio posto migliore di Spina. Ma Tuono non è quello che precede la pioggia che potremmo immaginarci, ma bensì c'è là un significato nascosto. Qual è, Michele?
2: Allora, Tuono nasce da questo gioco di parole che appunto mi venne molto spontaneo in scrittura, che è tu o no. Fondamentalmente l'idea di partenza è quella di chiedere a me, bambino, sto diventando l'adulto che volevi tu o no? E poi leggendo Tuono ho detto Tuono, bello, insomma i titoli a me escono sempre un po' in modo particolare.
1: Però sempre calzante ed efficace, direi.
2: Questa canzone però scava molto profondamente dentro di me. Nel momento in cui ho scritto questo pezzo ho fatto i conti con un problema che dovevo assolutamente risolvere, perché poi arriva un momento, diciamo, della vita secondo me in cui sei a quel bivio che o diventi quella cosa là, oppure cambi strada e appunto, come dicevamo all'inizio, ti rimbocchi le maniche, rifai tutto da capo e ti prendi appunto la responsabilità di riscrivere il tuo futuro. E questa canzone per me è stata un po' questo, ossia mi sono chiesto, volevo essere questo? La risposta è stata no, sono tornato indietro e ho cercato di andare altrove.
1: Oggi quali sono i tuoi sogni nel cassetto?
2: Il mio sogno nel cassetto oggi è trovare una serenità, trovare un equilibrio. Il mio sogno nel cassetto è che la mia vita mi piaccia. Questo è il mio sogno nel cassetto.
1: Ma Michele, come dicevi all'inizio del nostro incontro, farsi piacere la propria vita è anche un atto di volontà, cioè proprio una disposizione d'animo. Nei tuoi brani, infatti, anche se sottolinei i problemi generazionali, da quelli strettamente personali, legati alla scoperta di se stessi, all'amore, ai problemi familiari, poi spazi fino a toccare quelle problematiche che investono tutta la società, il mondo moderno, quello che corre sempre, ansia, incertezza sul futuro, depressione, di cui abbiamo parlato prima, però alla fine direi che il tuo approccio alla vita è fondamentalmente ottimista, cioè pieno di speranze sul futuro e soprattutto sulla voglia di costruire un proprio futuro migliore.
2: Assolutamente sì, ma questo è appunto il risultato di un percorso che ho fatto con me stesso, di cui queste canzoni sono proprio la testimonianza. Infatti non mi è mai successo di essere così contento di un lavoro, di rivedermi così tanto in un lavoro, e su questo voglio ringraziare di nuovo, e non smetterò mai di farlo, Claudio Gnut e Stefano Piro, che mi hanno letteralmente proprio raccolto e buttato in pista, mi hanno
1: cosa ti hanno insegnato, su cosa avete lavorato soprattutto?
2: In realtà il loro approccio non è stato mai io ti insegno e tu impari, per quanto mi riguarda. Anzi, loro sono stati grandiosi nel capire esattamente quali fossero le mie potenzialità latenti, quali fossero le mie debolezze, le mie fragilità, ma anche i miei punti di forza, e non hanno fatto altro che nel tempo farmi capire come interpretarle, come gestirle, come usarle a mio favore sia nella musica che nella vita. Perché poi la verità è che, oltre ad avermi, diciamo, indirizzato nella musica, inevitabilmente mi hanno anche aiutato tanto a livello personale. Loro, come tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare questo progetto. A questo proposito vorrei ringraziare anche Antonella Altilio, che ha curato tutta la parte grafica di questo lavoro, che per me, devo dire la verità, tornando un po' al discorso dei social, per me era un grande problema questo prima dell'uscita. Grazie a lei siamo riusciti a trovare anche una coerenza visiva. Appunto dico, questo lavoro, finora almeno artisticamente, è quello di cui sono più felice, perché mi rappresenta, mi vedo e, come dicevi tu, vedo anche la speranza che è uscita fuori proprio grazie a questo lavoro. Quindi è una presa di consapevolezza, una presa di coscienza di cui sono felice, di cui mi prendo il merito, ma di cui do il merito anche a chi mi è stato vicino.
1: So che questo progetto diventerà presto anche live, che lo porterai in giro in tour.
2: Sì, assolutamente sì. Tra l'altro il primo tour della mia vita, sono felicissimo, non vedo l'ora. Sarà uno showcase organizzato dall'etichetta ad est dell'Equatore con la direzione artistica di Gnut. Faremo queste date con Sean Albain, che è un altro cantautore dell'etichetta etichetta ad est dell'Equatore, che uscirà con il suo primo disco anche. E quindi ci faremo queste prime date primaverili insieme e poi insomma andrà avanti sicuramente anche a livello solista, ma per questo giro sono contento di farlo con lui.
1: Vogliamo già citare alcune date che poi chiaramente per ricordarle andrete a vedere direttamente le sue pagine social, ricordiamo se
2: Spinascalle, un po' difficile mi avevano consigliato.
1: Quindi Spinas con la S finale, Calle.
2: Esatto. Partiamo il 29 a Calcinato, a Brescia, Puota la Pizza. Poi saremo il 30 aprile all'Off Topic a Torino. Il 1 maggio un secret concert a Cuneo, di cui non possiamo svelare la location, e il 2 maggio a Germi a Milano. Poi il 7 saremo a Napoli al Mamamoo, l'8 maggio sempre a Marea a Salerno e chiuderemo questo giro primaverile il 9 maggio al Gran Caffè Trezza a Teggiano, che è casa mia.
1: E quindi ricordiamo a Napoli il 7 maggio.
2: Napoli 7 maggio al Mamamoo.
1: Perfetto, e noi ti aspettiamo perché ti verremo ad applaudire, felicissimi e curiosissimi di vedere cosa provi quando stai su un palco.
2: Quello è il mio posto migliore. Sì, assolutamente sì. Sì.
1: Lì ti passano tutte le ansie, tutte le paure.
2: Là mi sento me stesso, ma non per una questione di protagonismo, non perché senta l'attenzione delle persone, ma proprio sento di essere unito con la mia musica, con le mie canzoni, o la chitarra in mano, il pianoforte sotto le dita, il microfono, non so spiegarlo.
1: È la tua dimensione giusta, sì. Anche secondo me lo scambio di energie tra chi suona e il pubblico.
2: Con il pubblico.
1: Che crea sicuramente un'atmosfera un po' magica e uno ne fa tesoro per trovare sempre l'energia per andare avanti nel migliore dei modi.
2: Assolutamente sì, che poi penso sia la parte più bella di questo lavoro, quella del live, perché è lì poi che si creano i contatti umani con il pubblico, con gli addetti ai lavori, è proprio il punto di tutta la situazione, è quel momento là secondo me.
1: E noi ti auguriamo tantissimo successo, che questo tuo disco possa entrare in tutte le case, che possano riconoscersi nei tuoi testi, nella tua musica. Il 7 saremo tutti ad applaudirti e chiudiamo questa carrellata un po' anche dei brani che abbiamo fatto ascoltare del tuo disco, sono 11 tracce e noi ne abbiamo fatti ascoltare 6. Cosa vuoi ancora farci sentire?
2: Beh, io direi di chiudere con Senza Amore.
1: Senza Amore, Senza Amore, Spina, tratto dall'album Il mio posto migliore. Grazie di essere stato qui con noi.
2: Grazie Francesca, grazie.
0: Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento, ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: Diretta Live.
1: Oggi Diretta Live non finisce qui, anzi voltiamo pagina e dedichiamo un altro capitolo agli amanti della musica classica, perché qui, sempre a Diretta Live, con me Francesca Silvestre, parliamo di un progetto che riporta alla luce una pagina straordinaria della storia musicale europea. Il nuovo album Absolute Partenope, pubblicato dalla Fondazione Pietà dei Turchini, uscito proprio oggi su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Stiamo parlando di un viaggio nel cuore del Settecento napoletano tra virtuosismo, innovazione e una sorprendente modernità, con musiche di compositori come Angelo Ragazzi, Emanuele Barbella, Nicola Matteis J.R., Francesco Scarlatti e Nicola Antonio Giacinto Porpora. Si tratta di un lavoro che non è solo discografico, ma è anche culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni eseguiti oggi per la prima volta in epoca contemporanea, restituendo a Napoli il suo ruolo centrale nel panorama musicale europeo. Ne parliamo con la presidente della Fondazione Pietà dei Turchini, Federica Castaldo. Buongiorno Federica, benvenuta. Partiamo da Absolute Partenope. Che tipo di progetto è e qual è la sua anima più profonda?
2: Absolute Partenope è il progetto che nasce con la volontà di realizzare un disco di brani strumentali, poiché avevamo già affrontato molto repertorio vocale e sapevamo che c'era sicuramente qualcosa da dire e di importante su questo aspetto. Ci siamo confrontati con Guido Olivieri, che è uno dei maggiori esperti mondiali di musica strumentale napoletana del 6-700, insegna storia della musica ad Austin in Texas, è uno di quei cervelli napoletani andati fuori da molto tempo, ma che ha continuato negli anni a fare ricerche negli archivi, nelle biblioteche, nei fondi specializzati per rintracciare storie che erano completamente sommerse. Sono storie interessanti perché, oltre diciamo alle musiche, vengono fuori proprio delle dinamiche, delle traiettorie, delle storie che raccontano un sistema proprio anche sociale e professionale di quel mondo musicale in quel momento storico.

0: La Fondazione Pietà dei Turchini è oggi un punto di riferimento internazionale. A tal proposito si è parlato proprio di ecosistema culturale. Come si costruisce quello dei Turchini?
1: È un ecosistema nel senso che è un progetto fortemente collegiale, è un progetto senza prime parti. Siamo tutti, competenti in qualcosa ed è l'unione, la combinazione, l'incastro, l'ibridazione fra competenze diverse che ha reso oggi la Fondazione quello che è. È un ecosistema anche perché ha degli spazi che insistono su dei territori e quindi si riverbera tutto anche all'esterno della Fondazione. La Fondazione irradia anche all'esterno il lavoro che fa, anche diciamo incidendo proprio sulla qualità della vita di un quartiere, banalmente, anche con le persone che magari non vengono direttamente ai concerti ma che risentono e vivono i benefici delle attività che noi svolgiamo. E poi soprattutto è un progetto che mette a sistema una serie diciamo di azioni, dalla ricerca alla formazione, alla restituzione al pubblico, alla divulgazione, alla riqualificazione anche degli spazi. Quindi, come dire, sono tanti anelli che si congiungono l'uno con l'altro e creano poi un disegno unitario.
0: Ed è proprio su questo lavoro di ricostruzione musicale vogliamo coinvolgere anche chi questo disco lo ha diretto e suonato. E con noi, infatti, in collegamento telefonico il direttore musicale dei Talenti Vulcanici, Stefano De Micheli. Ciao Stefano, benvenuto.
2: Piacere, grazie.
0: Ci senti?
2: Grazie agli spettatori, sì, molto bene.
0: Allora, sappiamo che sei a Torino, che è una splendida giornata, energia positiva che trasmettete anche in questo album. Qual è stata la sfida principale nel riportare in vita queste partiture?
2: Un manoscritto parla sempre e vanno riscoperte le storie che ci sono dietro. Io dico sempre che si cerca sempre di fare una seduta spiritica col compositore per cercare di leggere il segno e quello che rimane dietro le note che ci ha lasciato. La musica napoletana è sempre piena di effetti a sorpresa, di stupore, così come la città non lascia mai nulla, un ciclo di routine. Continui colpi di scena, contrasti, armonie inusitate, una melodiosità trasmessa all'ennesima potenza in maniera quasi lancinante, e così come questo effetto di stupore e di meraviglia che i viaggiatori descrivono quando arrivavano in Italia nel famoso Grand Tour, nel viaggio in Italia. Per me ogni volta che apro una nuova partitura in questo repertorio è sempre una scoperta continua.
0: Voi siete riusciti a mettere insieme pagine di straordinaria complessità tecnica e forza espressiva. Che tipo di suono avete cercato per restituire l'identità del Settecento napoletano?
2: Noi suoniamo con strumenti originali, quindi con gli strumenti che storicamente venivano utilizzati dai musicisti in quel periodo storico, dunque corde in budello, archi, che sono copie di quelli che venivano utilizzati all'epoca, che hanno quindi caratteristiche costruttive diverse. L'arco più ricurvo balza in maniera più leggiadra, tutto per restituire l'articolazione e quello che c'è nel segno del compositore dietro le note. Questo programma si caratterizza dalla scelta di pagine virtuosistiche che vogliono mettere in luce il virtuosismo sotteso nel repertorio strumentale napoletano del Settecento. Tutti conoscono la musica vocale, che ha fatto di Napoli un marchio di fabbrica in tutto il mondo all'epoca e ancora oggi, e anche nel repertorio strumentale, sebbene minore in termini di quantità ma non in termini di qualità, che possiamo ritrovare tutte queste caratteristiche che hanno reso Napoli celebre e immediatamente riconoscibile all'epoca. I compositori che abbiamo scelto in questo album hanno tutti portato il nome di Napoli all'estero, in Europa all'epoca. Angelo Ragazzi era un violinista a Vienna, alla Cappella Imperiale, così come Francesco Scarlatti, zio del più celebre Domenico, e Nicola Matteis Junior, che è figlio del più famoso Nicola Matteis, entrambi attivi a Vienna, mentre il padre lo era a Londra. Nicola Porpora, invece, a Londra era diventato una star e rivaleggiava con Handel. E Barbella anche ha viaggiato in Inghilterra, tanto che Barney, nel suo viaggio musicale in Italia, lo cita come un grande virtuoso ma anche un po' folle. Infatti tutta questa stravaganza estrema emerge a chiare lettere nella sua musica. In questo vediamo il titolo del nostro album, Absolute Partenope, vuole proprio richiamare questa napoletanità al 100%, questa spremuta di un concentrato di caratteri napoletani in ogni nota che compone questo album.

0: E alcuni dei brani sono proposti in prima esecuzione in epoca contemporanea.
1: Sì, per esempio la sonata di Nicola Matteis, che è molto particolare, non è mai stata eseguita, frutto del lavoro di ricerca di Guido Olivieri, che ha firmato il programma per noi, insieme alle scelte che abbiamo compiuto insieme. Nicola Matteis Junior è un compositore molto poco conosciuto, questa sonata ha la particolarità incredibile di essere estremamente libera nella forma, è una triosonata, quindi una sonata per due violini e basso continuo, un protagonista appunto due violini, che all'epoca avevano una forma molto chiara, per forma intendo un numero di movimenti, la struttura, e questo invece richiama la Francia. All'epoca i legami storici tra Napoli e la Francia sono noti, ma è la prima volta che vedo in ambito musicale una così grande libertà. Sono sette movimenti, chiaramente si richiama la suite, ma mescolando quello che succedeva in Francia a quello che succedeva a Napoli. Abbiamo per esempio una sarabande, scritta sarabande proprio alla francese nel titolo, che è proprio un brano francese, infatti noi l'abbiamo restituita con ornamenti, con uno stile, diciamo una prassi tipica della Francia del periodo. E si chiude invece questa sonata con una delle più celebri e iconiche forme musicali napoletane, una tarantella. Quindi passiamo a distanza di poche pagine da Parigi a Napoli senza soluzioni di continuità all'interno di una stessa pagina, completamente inedita, veramente un pezzo incredibile da riscoprire.
0: È bellissimo questo ponte che si crea e che rende Napoli centrale in questa dimensione mitteleuropea. Il progetto coinvolge i Talenti Vulcanici, di cui Le Maestro è appunto il direttore, un ensemble di giovanissimi artisti che sono nati proprio in seno alla Fondazione Pietà dei Torchini. Che ruolo hanno le nuove generazioni in questo percorso?
1: Beh, per noi da sempre l'attenzione ai giovani è stata una cifra stilistica, a partire da quando nel 2011 fondammo l'orchestra grazie alla lungimiranza di Federica Castaldo e Marco Rossi, che mi hanno invitato come direttore musicale, con questa intenzione di dare valore, ma responsabilizzare, far tesoro dei talenti giovanili che potevamo disporre a Napoli o che potevamo far convergere a Napoli come una sorta di diaspora, quello che un po' succedeva all'epoca, dove Napoli diventava un polo culturale che attraeva talenti e menti. Così è nato il nostro gruppo, e poi Napoli non dimentica ed è fedele ai propri talenti, alle persone che collaborano con noi, e quindi abbiamo poi fatto tesoro di quello che abbiamo creato, delle persone che orgogliosamente adesso lavorano in tutta Europa, nei gruppi più importanti, e noi non ne siamo gelosi, ne siamo anzi orgogliosi, quindi continuano a collaborare con noi, e abbiamo diciamo creato un'orchestra stabile, il cui zoccolo duro sono proprio i giovani o diversamente giovani che comunque ormai da 2011 collaborano con noi. Io ogni volta che scendo a Napoli, oppure regolarmente mi vengono anche inviate a Torino dove mi trovo, ascolto cantanti ma anche musicisti e tra le file dei nostri leggi continuamente in ogni produzione potete scorgere sempre qualche volto nuovo che dà freschezza e fa divertire anche tutti noi, di avere sempre energia con persone nuove.
0: Appunto, Talenti Vulcanici, e c'è ancora sul territorio napoletano questa energia vulcanica che si trasmette in tutte le arti, ma soprattutto nella musica, che è un po' caratteristica della napoletanità.
1: Sì, io dico sempre ai ragazzi che vengono a Napoli che per capire questa musica, per trovare queste emozioni, queste espressioni, per capire questo senso di stupore, di continua varietà, di continua fantasia e stupore, bisogna conoscere la città, bisogna scoprirla nell'arte, ma anche negli usi e costumi, bisogna osservare, avere mille occhi e girare e vedere cosa succede. Napoli è teatro di strada, basta farsi un giro nei vicoli e osservare, vedere dinamiche di relazioni che poi hanno uno specchio diretto nella musica, o quantomeno nella nostra lettura di questa musica, che vuole rappresentare un calendoscopio della città, dal mio punto di vista. E quindi è proprio un progetto che, benché faccia convergere a Napoli musicisti che vengono d'altrove, a partire dal loro direttore, che napoletano non è di origine, ma diceva De Crescenzo che appunto essere napoletano è un moto dell'anima, io ne vado
0: esatto.
1: Trovo in questo.
0: E di tutte le persone che mettono il cuore in cima ai propri valori.
1: Grazie, che bello sentire questo, infatti. E io dico sempre questo ai ragazzi, ed è quindi un progetto che non può non nascere a Napoli. Noi con orgoglio cerchiamo di montare tutte le nuove produzioni a Napoli, perché credo che respirare l'aria, sentire, osservare e vivere di questa dimensione aiuta a entrare nello spirito di questa musica. Poi partita, la produzione può partire, può girare in tutto il mondo, si può riprendere ovunque. A quel punto l'imprinting c'è stato, ma vediamo proprio una grande differenza, è proprio reale, nel senso è proprio veramente vero, perché i nostri musicisti sono tutti molto, hanno un livello tecnico ovviamente molto avanzato, sono super professionisti, e quindi questo non è un tema, è proprio trovare insieme.
0: Non a caso prima abbiamo parlato proprio di virtuosismo, quindi sono dei virtuosi.
1: Sì, ma è proprio trovare insieme, respirare alla stessa velocità, trovare insieme lo stesso passo di questa musica, e questo non potrebbe succedere se non a Napoli, dal mio punto di vista.

0: E questo era l'allegro del concerto numero 8 di Francesco Scarlatti. Nell'arco di questo incontro stiamo facendo ascoltare alcuni frammenti tratti appunto dall'album Absolute Partenope, pubblicato proprio oggi dalla Turchini Records. E ringrazio Stefano De Micheli, direttore musicale dei Talenti Vulcanici. Grazie veramente per aver assorbito questo respiro napoletano, quest'aria che Napoli vuole dare, che cerca ancora di trasferire, cerca ancora in qualche modo di essere protagonista. E grazie anche a Federica Castaldo e alla Fondazione Pietà dei Turchini, anche la tradizione, la storia, il Settecento napoletano, che è quello che ha dato vita poi a tutto quello che ancora abbiamo oggi, continua a vivere, e anzi grazie al lavoro anche di ricerca si può scoprire sempre qualcosa di nuovo, riportarlo alla luce e renderlo godibile per tutti noi. Grazie per questo lavoro prezioso che state facendo.
1: Veramente devo ringraziare sia la Fondazione, perché mi ha cambiato la vita 15 anni fa quando io
2: sono stato coinvolto in questo progetto. Quando è nato Talenti Vulcanici avevo già una fortissima passione per Napoli, ovviamente avevo già registrato dischi, mi ero già dedicato a questo repertorio, ma devo dire siamo diventati una grande famiglia, crediamo negli stessi ideali, abbiamo gli stessi desideri, e insieme in questi anni devo dire siamo riusciti a costruire tanto, e in questo devo dire sono eternamente riconoscente.
0: Grazie, e penso che Federica, che è qui con noi, voglia dirti due parole.
3: Non è stato un caso, Stefano, che la scelta sia caduta su di te, come tu sai. Quindi ti ho studiato molto bene prima di chiamarti, ed è vero, diciamo, tutto quello che avevo intuito poi si è rivelato forse anche ancora più forte, insomma ancora più soddisfacente per certi versi, perché è vero che la sua è proprio una passione a tutto tondo, diciamo, universale per la cultura napoletana, non soltanto per la sua musica. E forse a volte lo sguardo esterno su Napoli è un po', diciamo, distante, aiuta a vederla ancora meglio, perché quando ci sei dentro la sua bellezza, per esempio, a volte viene offuscata dai problemi, dalle difficoltà, eccetera. Invece quando la vedi attraverso l'arte, l'occhio dell'artista, è chiaro che ne cogli proprio l'essenza migliore.
1: Io dico anche che diciamo un progetto come il nostro, proprio nelle difficoltà, diciamo nei momenti di crisi, si hanno gli sforzi maggiori, più creativi, e penso che questo l'abbiamo fatto costruire insieme, lo costruiamo insieme tutti i giorni con le enormi difficoltà e con una grande forza di volontà che ci unisce e ci ha fatto diventare una famiglia. Credo che in condizioni tra virgolette strutturalmente più facili, come magari tanti si trovano ad operare, forse non ci sarebbe uniti così tanti. La difficoltà ha unito, e adesso diciamo che secondo me è una situazione proprio da pionieri, ma anche da estremamente coraggiosi, come siamo noi che con tutte le difficoltà perseveriamo e con grande idealismo forse ci siamo uniti ancora di più. A volte si dimentica di dirlo, ma ci tenevo oggi visto che è venuto fuori l'argomento.
0: E chiudendo, quindi possiamo dire che Absolute Partenope non è soltanto un disco, ma è proprio un atto culturale che riafferma il ruolo di Napoli, protagonista dell'arte, della musica e soprattutto del Settecento barocco, di cui, nonostante appunto andiamo sempre più verso le nuove tecnologie, verso il futuro, se ne sente sempre più la necessità anche per ritrovare le nostre radici.

0: E quindi ti aspettiamo qui a Napoli venerdì? Federica, vuoi anticiparci l'appuntamento?
1: Sì, abbiamo deciso, diciamo, di celebrare la nascita di questo disco con un concerto che poi è esso stesso oggetto di una prossima registrazione discografica imminente, che è un progetto nuovo, una nuova produzione che coniuga due giganti della musica. Uno è Bach e l'altro è Giovanni Solli, ma che è un contemporaneo tra i più eseguiti attualmente, che appunto si è lasciato ispirare dal talento dei due protagonisti del concerto, che saranno appunto Stefano De Micheli ed Elisa Citterio, che è anche primo violino del disco Absolute Partenope, per scrivere sei interludi che faranno appunto da contrappunto alle sei sonate di Bach. Nel concerto ne saranno eseguite tre e tre, naturalmente. Nel disco ovviamente ci sarà l'esecuzione integrale, e il concerto prevede anche la partecipazione di una coreografia a cura di Interno 5 con l'ideazione di Antonello Tudisco, che accompagnerà alcune delle esecuzioni con dei, appunto, delle azioni coreografiche affidate a danzatori contemporanei. Quindi è una bella occasione per salutare l'uscita pubblica, diciamo, di questo disco della Turchini Records, il secondo che incidiamo con i Talenti Vulcanici, per poterlo poi anche acquistare fisicamente in sede. E
0: proprio oggi esce su tutte le piattaforme digitali, potete trovarlo, quindi Absolute Partenope.
1: Esattamente. Tra l'altro siamo molto lieti di aver avuto con noi Sergio Firmariello per la copertina, che con grande entusiasmo ci ha affidato una sua opera.
0: Infatti è un oggetto bellissimo, proprio di design, anche il libretto, no, che accompagna il CD è favoloso.
1: Sì, ed è ovviamente frutto di una scelta molto ponderata, di anni e anni di ricerche svolte da Guido Olivieri, che ha restituito al repertorio strumentale una dignità che meritava, perché effettivamente la musica strumentale era molto più mortificata rispetto a quella operistica e vocale, e invece si è appunto scoperto che i compositori di questa musica strumentale veramente hanno segnato proprio uno stile e una cifra identitaria fortissima. Fra l'altro sono storie di vita molto contemporanee, perché noi sappiamo, oggi assistiamo ai viaggi continui dei talenti napoletani che vanno a far fortuna fuori. Questa era una cosa che succedeva anche all'epoca, c'era un grande bisogno di lavoro e una grande domanda, diciamo, di lavoro, e questi strumentisti si mettevano in viaggio, ovviamente in condizioni ben diverse da quelle attuali, e raggiungevano mete anche molto lontane.
0: Quindi adesso bellissimo anche questa storia, e l'importanza anche di riscoprire il Settecento e mantenerlo vivo, e di questo lavoro importantissimo che voi state facendo, che non è solo un lavoro discografico ma, dicevamo, culturale, perché recupera repertori dimenticati, alcuni, come dicevamo all'inizio, eseguiti per la prima volta. Che tipo di dialogo nasce proprio tra questi due mondi così lontani del tempo, e cosa rappresenta Cortocircuito?
2: Sì, io cito Montale, che dice che la storia non è magistra di niente che ci riguardi, non contiene né prima né dopo, parla dunque del presente. Ispirati da questo, da anni noi in fondazione perseguiamo la ricerca di collegare la musica che eseguiamo barocca al contemporaneo, e questo progetto che è un progetto che vede sul palco me insieme ad Elisa Citterio, mio partner da 20 anni, con cui suono Bach da quando siamo ragazzi insieme, siamo cresciuti insieme, ha visto la sua, come dire, completezza quando, grazie alla generosità di Giovanni Solli, ma che è il compositore italiano più eseguito oggi nel mondo, ha deciso di scrivere e dedicare a noi e regalarci sei interludi che proprio facciano da contrappunto, come diceva proprio Federica prima, alle sei sonate di Bach. Ma è una specie di domino, perché passiamo da un interlude a una sonata con una certa libertà. Noi abbiamo creato la nostra sequenza, ma che è ogni volta differente, quindi ogni volta il cortocircuito che si viene a creare, perché Giovanni ha pensato questa musica per essere, diciamo, relazionata proprio con queste sonate, ma in maniera molto libera, quindi ogni volta è diverso. Ancora abbiamo questo aspetto di sorpresa e di meraviglia che

0: Sento la musica barocca arriva anche oggi e deve arrivare anche oggi all'uditorio che ascolta, e io dico sempre, soprattutto ai non addetti ai lavori, il più grande complimento. Io, diciamo, il figlio di Federica, Alessandro, che è un cultore di musica, un grande esperto di altri generi di musica, quando lo vedo ai miei concerti, per me è il giudice sempre, io dico sempre, il giudice numero uno. Io mi rivolgo subito a lui e, diciamo, in qualche modo il suo sguardo di approvazione per me è importante, e lo credo veramente. Quindi vi aspettiamo a Napoli, Santa Caterina, venerdì, un progetto che non poteva non nascere da Napoli e non vedere la paternità in quella che considero la mia casa. Grazie.
1: E noi ti aspettiamo con gioia e ti ringraziamo per tutto il lavoro prezioso che insieme alla Fondazione Pietà di Turchini stai portando avanti ormai da tanti anni. Grazie ancora e a presto, e ti applaudiremo appunto nella chiesa di Santa Caterina da Siena.
0: Grazie, buona giornata.
1: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

tu mi guardi, già mi sono arresa. E non mo dici, rimango, dico tanto sasci. Che la cavolese, apta tenendo a sti bracci. Ehi, so cagnato, voglio a te, non me ne importa niente all'altro. Penso che troppi volte ci ho sbagliato. Penso che pure tu con fuoco e poi ti sei abbussato. E poi ti sei appicciato. Chiudo lo sportiello e taglio annanze verso mare.

lascia un retro gusto acido che mi è passato l'appetito. Non ho mai niente nel frigo, ma mi dico niente panico, anche se uno di quei giorni in cui fai pugni con rammarico.

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbè, ma so chi li svedei sono.
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, e poi?
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egregato tortura.
1: Mmm, e che cosa sadica? E che prezzo gli...

Rai Radio Live Napoli, sono le 20. Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

continua questa settimana e noi siamo sempre qui a tenervi compagnia. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti in questa nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Oggi mercoledì 18 marzo 2026. Come state? Come avete passato questa mattinata? State ricaricando le pile per quest'altro pomeriggio e per quest'altra serata? Questo tra l'altro è anche un orario perfetto per il caffè post pranzo. Noi come sempre ci sentiamo per un'ora fino alle 16, ma rivolgo un saluto anche a chi magari ci sta ascoltando dalla replica alle ore 22 oppure dal podcast disponibile sulla piattaforma digitale appunto di RaiPlay Sound. E attraverso RaiPlay Sound voi potete ascoltare questa radio e i programmi di questa radio da praticamente qualsiasi parte del mondo. Siamo international attraverso RaiPlay Sound. Noi come sempre continuiamo a parlare di musica urban ma anche indie e cantautorale da Napoli e dai dintorni di Napoli. Oggi parliamo di un po' di concerti di artisti napoletani che sono stati annunciati per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Poi come per ogni mercoledì oggi ci sarà la rubrica Live Radar in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, insomma tutta questa settimana. Iniziamo anche a scoprire le uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, che sarà un'altra giornata piena di release, usciranno tanti singoli e album che commenteremo insieme. E poi sempre come per ogni mercoledì oggi c'è anche la rubrica sulla musica internazionale in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli scoprendo un po' di link tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. E io direi, visto che come sempre è tutto pronto, di partire con la musica. Lo facciamo con questa canzone che unisce generazioni diverse accomunate però dallo stesso groove. LDA, H7 e Tullio d'Episcopo, Andamento lento.

percorso musicale dell'ora di oggi di Around Naples non poteva iniziare meglio. Abbiamo ascoltato Andamento Lento, ancora grazie a LDH7 e al maestro Tullio De Piscopo per averci regalato questa versione, una versione molto importante e che arriva in un momento storico particolare per la musica napoletana. Ne abbiamo già parlato e non ci ripeteremo, ma comunque dimostra ancora una volta quanto groove scorra negli artisti napoletani e che una certa eredità culturale, un certo sound possa essere ripreso perfettamente anche dagli artisti della nuova generazione. Quindi grazie ancora e complimenti. LDH7 tra l'altro in questi giorni sono anche alle prese con i loro Eastor Tour che fanno in giro per l'Italia per presentare il loro disco Poesie Clandestine, un joint album che abbiamo commentato insieme, e degli Eastor in cui appunto incontrano i tanti fan sparsi in giro per il nostro stivale. Iniziamo a parlare proprio di eventi dal vivo e parliamo di un'altra leggenda del rap italiano che ha origini salernitane, precisamente di Scafati. Parlo di Neffa, che qualche giorno fa ha fatto la sua grande data a Napoli per il suo Universo Tour 2026 ed è stata una data storica per lui, una data molto importante perché ha potuto percepire nuovamente il calore del suo popolo, del suo pubblico. Ha fatto un concerto strepitoso con tanti artisti che sono andati lì proprio a vedere, ad assistere al concerto. Naturalmente in scaletta c'erano praticamente brani da tutte le epoche artistiche che ha attraversato Neffa dagli anni 90 fino al 2026, fino al comeback al rap con Calerandaggio, il suo disco del 2025 di cui abbiamo tanto parlato. Ci sono stati anche diversi ospiti che sono saliti sul palco, tra cui Livio Cori, che si è presentato energicamente e arrivava, pensando un po', da Los Angeles, è tornato a Napoli per duettare in napoletano nel singolo Né Cagnati Niente, una combo di rap alla Livio e soul alla Neffa. E allora l'ascoltiamo insieme, Livio Cori e Neffa, Né Cagnati Niente.

0: ne cagnate niente.
1: Neffa con ne cagnate niente su Rai Radio Rave Napoli. In realtà da quando è uscito questo brano sono cambiate tantissime cose, anche e soprattutto per quanto riguarda la scena musicale napoletana e italiana, e ascoltando questo brano mi è venuto di nuovo in mente l'appello che abbiamo fatto a Giovanni qualche giorno fa, se non erro un paio di settimane fa. Infatti gli abbiamo chiesto, a nome insomma di tutti i fan che vogliono sentire Neffa cantare e rappare in napoletano, di fare più brani in lingua napoletana nel suo prossimo progetto, visto che in Canerandaggio c'è praticamente soltanto un pezzo in napoletano che è Argento featuring Lucariello e Ste. Quindi rinnoviamo questo appello a Neffa per Nuffa Piglia Color, a tutti i fan napoletani che aspettano appunto brani in dialetto. Proseguiamo parlando di altri concerti annunciati in queste ore, in questi giorni, sempre a Napoli, sempre da parte di artisti napoletani. Nicola Siciliano ha annunciato la sua grande data alla Casa della Musica per il 9 aprile 2026, il suo primo concerto ufficiale, molto grande, che sta preparando proprio in questi giorni, sta preparando anche la scaletta di questo live. Sicuramente ripercorrerà un po' tutti i progetti che ha droppato da Napoli 51 fino ad adesso. E anche Le Scimmie hanno annunciato un nuovo live, un nuovo concerto per il 30 aprile 2026 al Duel Club a Pozzuoli. Le Scimmie sono tornate con un album dopo un po' di anni dal disco di esordio che ha cambiato un po' le regole della trap a Napoli. Sono tornati con il disco Alfa e Omega, che abbiamo commentato proprio alla fine del 2025, nelle ultime puntate dell'anno scorso. Ecco, tornano anche in concerto insieme Lele Blade e Valeria.

0: Le scimmie con Geluse Te su Rai Radio Rev Napoli. Le scimmie, per chi non dovesse saperlo, è un duo di rapper napoletani che ha fatto la storia della trap a Napoli, costituito da Vale Lambo e Lele Blade. I due hanno poi delle importanti personali carriere, e c'è anche un piccolo fan fact, una piccola curiosità riguardo questa canzone, perché abbiamo ascoltato Geluse Te, ecco, Vale Lambo nel suo ultimo album, ultimo mixtape anzi, che ha droppato, e cioè Angeli Violenti, ha un pezzo che si chiama in maniera molto simile, non si chiama Geluse Te bensì Geluse Me. Ora, riflettendo su questa cosa, sono curioso di sapere se sia stato fatto apposta oppure no, se magari un brano è la risposta dell'altro o viceversa. Lo scopriremo. Nel frattempo, tra poco, apriamo la rubrica Live Radar. Prima ascoltiamo Olly.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non è mercoledì se non c'è la rubrica Live Radar e la rubrica sulla musica internazionale. Partiamo dalla prima di queste due, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Come sempre, eventi teatrali, eventi musicali, concerti, manifestazioni. Anche questa settimana ci sono parecchie tappe, parecchie date molto interessanti. C'è ad esempio una data del tour a teatro di Maurizio Merluzzo. Anche Angelo Pintus farà due date, una venerdì 20 e un'altra sabato 21 a Napoli, e poi ci sono le due date speciali di Serenata a Napoli di Serena Russi, un bellissimo spettacolo in cui Serena canta e interpreta vive delle canzoni bellissime della tradizione della musica napoletana, venerdì 20 marzo e sabato 21 marzo. Domani sera, giovedì 19, ci sarà anche un bellissimo evento dedicato a Pino Daniele, un memorial che si chiama Io sto vicino a te, arrivato all'undicesima edizione, e a questo evento, che si terrà al Palapartenope, che però se non erro è già sold out, parteciperanno tantissimi artisti. Tra gli artisti annunciati ci sono Eugenio Bennato, Carima, il grande Walter Ricci, Pietra Montecorvino, Pier Davide Carone, Ciccio Merolla, Massimo Iovine, Roberto Colella, Valentina Stella, Tommaso Primo, Gnut, Viscardi, Lebanesis, Federico Di Napoli, Vesuviano, Nicola Siciliano, Greg Rega, Miro Di Mare, Gabriele Esposito, Davide Sciorti. Insomma, sono davvero tantissimi e si prospetta essere una bellissima serata dedicata appunto al grande Pino. E visto che ne abbiamo parlato, tutte le scuse sono buone per ascoltare la voce immortale di Pino. Quando?

Che emozione, abbiamo ascoltato il grande Pino con Quando su Rai Radio Live Napoli. Io non riesco ad ascoltare questa canzone senza pensare alla scena in cui Troisi suggerisce a Pino di cambiare delle parole del testo. Infatti il testo originale faceva "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti ballare fra i ricordi di una vita normale", mentre Troisi suggerì di cambiare le parole, che poi sono state incise e sono diventate quelle ufficiali tra virgolette, e la nuova versione suggerita da Troisi fa, come avete sentito e come conoscete sicuramente a memoria, "e vivrò, si vivrò tutto il giorno per vederti andar via fra i ricordi e questa strana pazzia". Che poesia questa canzone e che bellezza era anche il rapporto tra Pino e Massimo Troisi. Noi proseguiamo con le news di oggi. Dopo aver parlato degli eventi a Napoli e dintorni in questi giorni all'interno della rubrica Live Radar e dopo aver scoperto un bel po' di appuntamenti di artisti napoletani nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, iniziamo a parlare anche delle uscite musicali di dopodomani, di venerdì 20 marzo, e partiamo sicuramente da uno degli album più attesi, e cioè il nuovo album di Night che si chiama Io Individuo. Night ha droppato la tracklist sui suoi profili social nella giornata di ieri. Sono 13 brani in questo progetto, un solo featuring e due brani già editi, che sono Un Uomo e Prima Che, il brano con cui ha partecipato quest'anno al Festival di Sanremo. Il disco si apre con la canzone Scrivendo, il secondo brano della tracklist si chiama Esistere più di me, tra parentesi, il terzo L'Astronauta, il quarto Ci Nasci Ci Muori, il quinto È Un Uomo già edito, il sesto Origini Interludio, il settimo brano è Punto d'Incontro, poi c'è il brano Forte, il nono brano si chiama Stupido Pensiero ed è in collaborazione con Elisa, unico feat del disco, il decimo pezzo è Prima Che, appunto il brano sanremese, l'undicesimo Addio XX, il dodicesimo Essere Noi e il tredicesimo brano ed ultimo della tracklist è Contraddizioni Interludio. Che aspettative avete per questo progetto di Night? Sicuramente essendo lui un liricista, ci dobbiamo aspettare un disco scritto in maniera molto matura, complessa e interessante. Lo commetteremo insieme. Nel frattempo ascoltiamo Night con Prima Che. Prima Che

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Non si è snaturato Night con Prima che, il soprano sanremese. Siamo in attesa anche del suo album, che appunto, come dicevamo, uscirà dopodomani, venerdì 20, che sarà un'altra giornata piena di release da Napoli e dai dintorni di Napoli. Verranno droppati altri album molto interessanti, come il disco dei Subsonica che si chiama Terre Rare, anche il nuovo album di Macello che si chiama Pensieri Cattivi, e c'è anche il nuovo album di Chiello, un altro artista sanremese. Questo disco si chiama Agonia. Per ora Chiello non ci ha spoilerato tracklist o eventuali featuring all'interno di questo progetto. Credo che insomma lo scopriremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, e ne parleremo insieme. Per quanto riguarda i singoli, escono tanti brani, tra cui una collaborazione tra Giuli e Coez. Questo brano si chiama Quelli come me e rappresenta la prima collaborazione tra Coez e Giuli. Naturalmente ascolteremo e commenteremo tutti questi progetti insieme. Nel frattempo proseguiamo con la musica di quest'ora di oggi e poi apriamo la rubrica sulla musica internazionale.
2: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto un mini chaler, per chi sta fa silenzio. Shhh, a giri nudo tra stadi, rindo ti imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama chaler, mi chiama...

Abbiamo ascoltato prima Juelair e poi Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Fra Quintale è proprio quel tipo di artista che viene ascoltato soprattutto in primavera e in estate, e manca ormai sempre meno all'inizio della primavera. Sta arrivando pian piano, sta praticamente dietro l'angolo anche Pasqua e Pasquetta, quindi in queste settimane sicuramente ascolteremo di più Fra Quintale e canzoni dalle vibe estive. Poi non ci dimentichiamo che manca sempre meno alle release dei singoli estivi di quest'anno e anche alle battaglie per contendersi la hit dell'estate 2026. Nel frattempo non ci perdiamo in chiacchiere, continua all'ora di oggi, mercoledì 18 marzo, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di un po' di concerti a Napoli, della grande data che ha fatto Neffa, di altre date nelle prossime settimane, delle Scimmie di Nicola Siciliano. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e abbiamo anche iniziato a scoprire le tante release musicali di dopodomani, venerdì 20 marzo. Ora, come in ogni mercoledì, è giunto il momento della rubrica sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale nel resto del mondo, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra artisti napoletani, italiani e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, parlando ancora della Salda Vinci mania in Europa in vista dell'Eurovision 2026. Perché parliamo ancora di questo? Perché persino i profili social dell'Eurovision hanno postato il balletto di Salda Vinci che ha fatto con Mara Venier. Ci sono dei trend europei che stanno spopolando ultimamente, ci sono i video delle reaction di artisti, di fan europei che appunto reactano alla performance che ha fatto Salda Vinci durante la finale del Festival di Sanremo. E lo stesso Sal si è espresso a Sanremo Top, il programma che ha condotto Carlo Conti nelle due settimane dopo il festival. Ha detto Sal che è molto carico per l'Eurovision, che si sente onorato di rappresentare il suo paese e che la canzone la canterà in italiano così come è nata. Insomma, la sta gasando Sal. Noi facciamo il tifo per lui e speriamo in un grande risultato. Nel frattempo lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.

0: embassy.
1: Voglio, ma voi lo immaginate il momento in cui Sal Da Vinci salirà sul palco dell'Eurovision, canterà questa canzone e farà la sua coreografia? Io immagino e spero anche che tutti i presenti facciano la coreografia con lui, insomma, le mosse che si fanno nel ritornello con il Sarrap Sempre Sì. Abbiamo ascoltato Per Sempre Sì di Sal Da Vinci su Rai Radio Rev Napoli, parlavamo proprio della Sal Da Vinci mania che si respira un po' in Europa in vista dell'Eurovision che si terrà a maggio. Proseguiamo con le news di questa rubrica sulla musica internazionale di ogni mercoledì e parliamo di un po' di progetti italiani che hanno debuttato molto bene nelle classifiche mondiali. Infatti, tra i 10 migliori debutti di progetti che sono usciti venerdì scorso al mondo, ci sono ben due posizioni ricoperte da progetti italiani. Al decimo posto, infatti, troviamo Calcinacci, il nuovo album di Fulminacci, mentre all'ottavo posto troviamo Crack Musica 2 di Tony F e Side Baby, il joint album che hanno fatto i due ex membri della DPG che hanno fatto questa operazione nostalgia, riportando 10 anni dopo la seconda parte di un capitolo che è stato importantissimo per la trap in Italia. Abbiamo tanto parlato di questo progetto, naturalmente se volete sentire tutte le chiacchierate che ci sono fatte, ci sono le puntate precedenti di questo programma in podcast su Replay Sound. In particolar modo per questo argomento dovete recuperare la puntata di venerdì scorso del 13 di marzo. Complimenti a questi artisti che sono riusciti a entrare nelle classifiche mondiali. Noi ascoltiamo Tony Boy e poi parliamo di altri progetti della scena internazionale lasciati in questi giorni e dei grandi risultati di Bad Bunny. Prima Tony Boy.

questi giorni è stato registrato un altro record molto importante per la musica a livello mondiale, perché Kiss All The Time Disco Occasionally, il nuovo album di Harry Styles, ha venduto 186.000 vinili nella prima settimana. È record per un artista maschile. Harry ha battuto se stesso, perché il primato apparteneva a Harry's House, il suo precedente album, che aveva venduto 182.000 vinili in 7 giorni nel 2022, e questo è il miglior risultato praticamente dal 1991 in poi. Parleremo nelle prossime puntate anche del trend, che ormai non è più un trend, del vinile, del ritorno del vinile e di quanto sia impattante per il mercato musicale italiano e mondiale in questi ultimi periodi, perché ci sono stati dei dati altissimi nel 2025, ma di questo ne parleremo. Comunque Harry Styles, a parte le migliaia e migliaia di copie che ha venduto, ha ricevuto anche tanti complimenti per questo nuovo album, che è un viaggio che parte con Aperture, il primo singolo, e continua con il resto dei brani. A proposito di record, anche Bad Bunny ha battuto un bel po' di record in questi primi mesi del 2026. Infatti in quest'anno solare è riuscito a raggiungere la prima posizione con The Beat Realmas Photos delle piattaforme di streaming, ed è stato il primo artista latino a farlo, e anche il primo artista latino a superare i 100 milioni di ascoltatori mensili nelle piattaforme di streaming in questo 2026, in questo nuovo anno. Insomma, è iniziato l'anno con la vittoria del Grammy e poi c'è stato l'halftime show del Super Bowl. Tra poco commentiamo le classifiche mondiali dei singoli più ascoltati nelle piattaforme di streaming. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Okra, Q2 Parolo.

tre voci uniche, Okra, Operrote e Peppo con il singolo con due parole su Rai Radio Rave Napoli, un brano che abbiamo commentato nella puntata di ieri di Around Naples. E allora, prima di chiudere questa rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, dobbiamo dare uno sguardo anche alle classifiche dei singoli più ascoltati al mondo nelle piattaforme digitali di streaming in queste ultime ore e in questi ultimi giorni, perché ci sono tante new entry e tante novità rispetto alla settimana scorsa. Innanzitutto risale Bad Bunny, che abbiamo nominato prima con diversi brani come Titi Me Pregunto, come E.O. che sta intorno al 24esimo posto, come Nueva Iola al 17esimo, Byron Inolvidabile al 15esimo, e c'è The Beatles Almas Photos al 4° posto. Sale anche Harry Styles con diversi brani estratti dall'album Kiss All The Time Disco Occasionally, il più alto in classifica, e American Girls all'8° posto. Al 3° posto in classifica troviamo Risk It All di Bruno Mars, al 2° Baby Doll di Dominic, mentre al 1° posto troviamo Stateside plus Zara Larsson, che fa quasi 5 milioni di streaming ogni 24 ore. E signori, anche nelle classifiche mondiali abbiamo un altro caso di trend social che traina una canzone. Parlo di Baby Doll, che ieri stava al 1° posto addirittura nelle classifiche mondiali, un brano che è stato portato così in alto in quest'ultimo periodo grazie a un trend virale su TikTok e grazie anche alla serie TV Euphoria. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Siamo arrivati già quasi alla fine dell'ora di oggi, mercoledì 18 marzo di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi una puntata intensa, piena. Abbiamo parlato di tantissime cose, di un po' di concerti a Napoli nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, la data delle Scimmie, la data di Nicola Siciliano. Abbiamo anche commentato il concerto che ha già fatto Neffa nella sua Napoli. Poi c'è stata la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, durante tutta questa settimana. Abbiamo scoperto anche un po' di release musicali di Dopodomani, venerdì 20 marzo. Abbiamo parlato della tracklist del disco di Night e di altri singoli e album che verranno rilasciati. E poi, come in ogni mercoledì, anche oggi c'è stata la rubrica sulla musica internazionale. Abbiamo parlato della Salda Vinci Mania che spopola per l'Europa in vista dell'Eurovision. Abbiamo visto i grandi risultati di Fulminacci e Tony F e Side Baby per quanto riguarda i migliori debutti al mondo di progetti rilasciati la settimana scorsa. Abbiamo parlato di Harry Styles, Bad Bunny. Abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che è disponibile anche il podcast di questo programma, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao a tutti.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, RAI Radio Live Napoli, terza puntata di Mo Pino, programma dedicato a Pino Daniele in quest'anno che compie 70 anni, un programma prodotto da RAI Radio Live Napoli e oggi con me amici e ospiti che condivideranno soprattutto con voi due tra i più importanti album del Lazzaro Felice. Sto parlando di Vai Mo e Bella Ambriana. Dunque facciamo subito un volo indietro nel 1981 a Piazza del Plebiscito in quel 19 settembre, quando Pino Daniele tra blues, nuove sonorità, accompagnato da James Senese, Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito e Tullio De Piscopo tenne un lungo concerto e fece una sorta di comizio, si racconta, ma soprattutto fece la storia. Su Rai Radio Live Napoli a Mo Pino cominciamo così con Yes I Know My Way.

0: Daniele, Yes I Know My Way, era il 1981, album Vaimo, e voglio subito invitare il mio amico, collega, critico di jazz. Lui ha firmato tra le più importanti interviste per la rivista Musica Jazz, fra le altre. Ne cito alcune: Pat Metheny, Dave Holland, Marcus Miller, Esperanza Spalding, ovviamente tanti altri. Lui è Paolo Romano e vorrei, Paolo, che ci inquadrassi un po' questo periodo storico, in particolar modo proprio quest'anno, il 1981.
1: Guarda Valeria, il 19 settembre del 1981 è una data importantissima, perché si confrontano due piazze che sembrano distantissime tra di loro e invece sono molto vicine. A New York, a Central Park, Simon e Garfunkel stanno per suonare forse il più famoso dei loro concerti, finito in un album che tutti abbiamo in casa. E a migliaia di chilometri, a Piazza del Plebiscito, 200.000 persone vogliono ascoltare la band di Pino Daniele, vogliono ascoltare Pino Daniele. Allora mi sono domandato, è solo una casualità, perché sono in relazione questi due grandi concerti? Probabilmente è stato uno dei modi per esprimere proprio le inquietudini, canalizzare la rabbia in un sistema creativo e musicale verso tutte le trasformazioni che erano in corso e delle quali ancora oggi raccogliamo i frutti, o molto più probabilmente i danni. Considera che durante quell'anno Reagan è stato eletto alla Casa Bianca e inizia la grande fase del liberalismo e dell'edonismo del blocco occidentale, il Papa viene ferito da Lia Cha, ma nello stesso tempo l'IBM lancia il suo primo computer sul mercato, viene isolato il virus dell'AIDS che sconvolgerà il mondo e farà parlare ancora di sé per moltissimi anni. E in Italia noi abbiamo ancora la grande ondata terroristica degli anni di piombo del 77, che non si è ancora esaurita. In Irpinia si stanno contando i morti del terremoto devastante e l'Italia sta piangendo, mentre l'ex presidente della Regione Campania, Cirillo, viene rapito e liberato, lasciando uno dei grandi misteri risolti della nostra Italia repubblicana. Ecco, Pino Daniele suona in questo contesto storico e riesce a creare un moto circolare perfetto tra la rabbia sociale e la gioia che invece può restituire la musica. Basta un esempio: i suoi assoli con la Gibson, con la sua Les Paul nera che amava moltissimo, ecco, lì utilizza un linguaggio rock e blues particolarmente graffiante, molto tra virgolette aggressivo, duro, come se fosse una sorta di urlo di Munch. Quindi era il suo modo per decodificare tutta la violenza di quel mondo in trasformazione e allo stesso tempo tenere conto delle fragilità degli individui, delle loro necessità.
0: E Pino canta "Lasciami gridare solo un po' di melodia, si capisce va bene se noto foot". E con questa frase, secondo me, lui sintetizza tutta quella che è la sua visione, la rabbia, le sue necessità, come dicevi tu Paolo. Anzi, te lo dico nella mia lingua, il napoletano: se capisci va bene, sia in forma che contenuto, altrimenti problemi tuoi, ti foot. E allora ascoltiamola direttamente dalla voce di Pino Daniele, questa canzone che è davvero una bomba, davvero, secondo me, in assoluto tra le più belle, non solo nella discografia di Pino, non credo di essere iperbolica, sto parlando solo di Viente Terra. Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino.

0: Niente terra, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Mi ha raggiunta un'altra amica, lei è una pianista che ha collaborato con Pino Daniele dal 2012 fino, si può dire, agli ultimi giorni, e in più ha suonato con tutti i musicisti storici di Pino, in quanto nel 2012, proprio in quell'anno, Pino decise di riunire le band di Vaimò e Nero a Metà con tanti altri amici musicisti che avevano collaborato negli anni con lui. Sto parlando di Elisabetta Serio.
1: Buongiorno a te Valeria, grazie per l'invito.
0: E allora, c'è un po' di cose da raccontare. La prima, mi piacerebbe che mi raccontassi come è avvenuto questo sodalizio, questo incontro. Io so che c'è di mezzo un meraviglioso bassista indimenticabile, sia per Pino che la musica di Pino Daniele, che per tutti noi, che è Rino Zurzolo.
1: Corretto, tutto corretto. Beh, diciamo, io ho suonato con Rino Zurzolo per 10 anni, in uno di questi ovviamente concerti, e abbiamo registrato vari dischi, tra cui un live registrato proprio, credo, a Napoli, a Castel Sant'Elmo. E questo disco chiaramente finì nelle mani di Pino, perché erano ovviamente molto amici. Ed è capitato che Pino, ascoltando il disco, avesse chiesto a Rino chi suonasse il piano, per cui è spuntato il mio nome in una maniera del tutto romantica, quindi non politichese o di appartenenza, volendo utilizzare questo.

0: stai, Eli? Tutto bene, Rino, a te tutto a posto. Ok, senti, ma ti farebbe piacere fare dei concerti con Pino? La mia reazione fu: chi? Pino Mango? Perché non andavo mai all'idea che si trattasse di Pino Daniele. Disse: no, no, Pino Daniele. Dissi: ah, certo, mi piacerebbe, ma non vorrei essere spunita immediatamente. Quindi qua, diciamo, veniamo al tuo libro bellissimo che raccoglie solo questa parola che già dice tanto.
1: No? La parola di che cosa? Della parlesia,
0: della
1: dici?
0: Parlesia,
1: eh?
0: Esatto, di questa cosa bellissima.
1: Ma tu la parlavi già o l'hai cominciato a parlare con Pino?
0: No, già la conoscevo perché venivo da Aurelio Firro Senior, venivo da tutti i napoletani, diciamo, quelli, no? Di una volta. E per cui dissi questa parola, dissi: non vorrei essere spunita, cioè, perché così era molto
1: subito mandata via, diciamo.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Non volevo essere cacciata. E lui disse: no, ma tu devi essere te stessa, non ti preoccupare, sei te stessa. Per cui io lo presi alla lettera e mi presentai, anche memore di una rapina che subì in Salento, proprio mi tolsero tutto quello che potevo avere, con la macchina, con le valigie, tutto si presero, per cui io mi ritrovai in ciabatte e proprio canottiera e andai a Via del Sabotino, al bar di fronte allo studio di Pino, dove ci incontrammo. E fu un incontro che io non dimenticherò mai, perché fu già divertente, cioè là venne fuori immediatamente il Pino simpatico, che faceva battute a raffica, e la prima battuta che fece dopo 5 minuti che ci siamo incontrati e seduti al bar, c'erano dei vigili che gli chiesero l'autografo e lui disse: sì sì sì, ero occupato, faccio l'autografo. Alessà, fatto togliono poco che li multa caterina. E già io dissi: vabbè, capitiamo già.
1: E allora, visto che hai lavorato con Pino Daniele, ma anche con tutti i musicisti storici di Pino, poi magari lo approfondiamo questo, e hai suonato anche i suoi brani degli inizi per tante tante volte, allora scegliamone uno insieme, magari, non lo so, fatti venire qualcosa in mente.
0: Bobo piba, pove, pove dan, da tria da tria da ta da da da da da da da.
1: E questa è Notte che se ne va, e allora è bellissimo, di Vai Mo, l'album Vai Mo, e ascoltiamolo, e poi c'è anche il piano di Gio Amoruso,
0: è
1: indimenticabile, ascoltiamolo su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratta da Vai Mo, qui sempre su Rai Radio Live Napoli, è Mo Pino e insieme a me c'è sempre Elisabetta Serio. Ovviamente non vi dico, mentre ascoltavamo la canzone sono usciti altri aneddoti, adesso li condividiamo con voi, però iniziamo. Tu eri lì quando c'è stata la prima famosa reunion del 2012, che successe?
1: Beh, nasce, come dici tu, dalla volontà di Pino di fare una reunion con tutti i musicisti, diciamo, della sua vita, per cui da appunto dalle prime band, dalla band di Vai Mo, dalla band con Marangolo, con Tullio, con tutti quanti. E diventa una grande festa, perché l'idea è quella di restituire al pubblico tutto il Pino Daniele, diciamo, dall'inizio della sua storia fino agli ultimi brani, quindi fino a tutto quello che lui ha potuto diventare in termini musicali. Ed è bellissimo soprattutto quello che il pubblico non vede, cioè è la parte interessante, è il backstage, le prove, le organizzazioni, le risate, perché io quando penso a Pino penso a tutte le risate che mi sono fatte insieme a lui, tantissime, perché era un uomo di una spiritoso, intelligente, con i suoi piani emotivi, ma comunque questo è quello che io ricordo. E ricordo di tutte le volte, no, che magari mi diceva: ma raccomando, Elimo, mettiti il burka, mo che arrivano tutti i napoletani. Dicevo: ma perché? No, non ho più bordello. Durante le prove a Conegliano, in Veneto, non c'era questo brano. Io a un certo punto lo suono. Pino era davanti a me, girato di spalle con la chitarra, e fa: ma che sio pezzo mio? Pino, che sio pezzo tu? Si chiama solo per parlare. E non l'hanno mise? No, per favore, lo possiamo fare. E quindi l'abbiamo montato in trio, io, lui e Rino, semplicemente perché io, furbamente, gliel'ho buttata. Adesso lo possiamo dire.
0: E soprattutto possiamo riascoltarla dalla voce di Pino Daniele nella versione originale, quella di Vai Mo, una canzone profondamente intimista che tira fuori tutto il suo senso di poeta e ovviamente di musicista, di melodia, di letteratura. Poi magari non so più come descrivervelo questo brano, ve lo faccio ascoltare. Ci ha raggiunto un altro ospite in studio, tra poco magari ne parliamo con lui. E allora, su Rai Radio Live Napoli, sul Parlà, Pino Daniele.

0: Pino Daniele è musica, Pino Daniele è poesia, Pino Daniele è letteratura. Questa mattina ne parliamo insieme a un grande scrittore italiano. Lui è tra l'altro l'autore l'inventore del famoso Avvocato Malinconico, grande successo di Rai 1 con Massimiliano Gallo. Con me c'è Diego De Silva, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora Diego, perché Pino è letteratura?
1: Ma mi pare evidente, basta leggere i suoi testi.
0: E il testo sulle può parlare che abbiamo appena ascoltato, che testo è, Diego?
1: Questa è la mia preferita, una canzone brevissima e lui con questa voce straziante urla una poesia che tra l'altro è interessantissima, perché se tu la vai ad analizzare lui parla di rigirarsi la notte nel letto. Lui dice: carte provat girava din da notte
0: Pendendo
1: liette notte. Cartete che è stata tutta la vita sotto. Con l'artetica, cioè questo sentirsi tarantolato dall'aver subito nella vita e quindi non riuscire a prendere sonno. Dopodiché fa un salto nel letterario e dice: e poi la colpa è la mia che non sace chi ho piglia. Come lui trasportasse questa sensazione di insoddisfazione, di insonnia, in un senso di colpa, in un rapporto d'amore. Nell'attimo in cui, un attimo dopo in cui ha fatto questa missione, che è una missione di colpa, lui dice: ma è solo per parlare, come a dire, io dico queste cose, però poi queste cose che io dico non lasciano traccia, perché la vita continua a essere quella che è, e io alla fine è solo per parlare, cioè sono solo parole, vanno via, hanno questa loro evanescenza, questa loro incapacità di diventare realtà. Ecco, questo era un altro atteggiamento, un altro aspetto profondamente malinconico, per niente nichilistico, ma nostalgico, cioè uno che sentiva che la vita alla fine la subisci, ma più di tanto non riesci ad intervenire sulla vita.
0: E questa è la grande letteratura di Pino Daniele. Beh, l'hai descritta perfettamente.
1: Così, per scrivere un testo del genere in una canzone di 2 minuti bisogna avere talento.
0: E poi ovviamente c'è la musica, soprattutto c'è la musica in Pino Daniele.
1: Ma io credo che anche nella composizione, nell'aspetto compositivo letterario, lui si lasciasse guidare dalla musica. È una cosa che si percepisce proprio perché le parole suonano con lui.
0: E allora ascoltiamo come Pino si facesse trasportare dalla musica, come le sue parole suonano. In particolar modo in questo prossimo brano con Tullio De Piscopo, Rino Zuzzolo e il magnifico pianoforte. Lo sentiremo soprattutto nell'intro, che è proprio il suono, quello di Gio Amoruso. Non ci sta piacere, su Rai Radio Live, Napoli.

0: E quindi ci sta piacere o non ci sta piacere, Diego De Silva, che stai sempre qui con me ad ascoltare questa musica meravigliosa?
1: Beh, se la mia associazione è giusta, cioè che dal punto di vista testuale ricorda I Can't Get No dei Rolling Stones, direi che non ci sta piacere. E anche questa irraggiungibilità del piacere fa parte di quella malinconia di fondo che secondo me poi viveva in tutte le canzoni di Pino Daniele, perché lui tanto era simpatico e tanto era poi capace di coinvolgerti, di travolgerti con una canzone, tanto di fondo tu avvertivi, no? Questa tristezza, questa difficoltà, questo disagio dello stare al mondo, che è tipico di un artista che, se non ha un po' di sofferenza, difficilmente compone e crea.
0: Elisabetta Serio, allora, una domanda. Sono curiosa perché tu, appunto, a un certo punto sei penetrata in tutta la storia discografica, musicale, di ricerca di Pino Daniele, in qualche modo, sulle onde nuove, ma sulla ricerca di nuovo del passato che ha riportato all'oggi. E hai condiviso in qualche modo, o non in qualche modo, realmente il palco con due grandissimi pianisti, tastieristi e mondisti nel caso di Ernesto Vitolo, tastieristi in caso di Gio Amoruso, diversissimi tra loro, ma talenti e geni in tutti e due. Proprio da pianista vorrei un riflettore sul loro modo di suonare e il contributo che hanno dato alla musica di Pino Daniele.
2: Entrambi un contributo pazzesco, lo diciamo subito, cioè non c'è proprio nient'altro da aggiungere, sono due pianisti eccezionali. La differenza è che chiaramente anche nel carattere, no? Quindi Ernesto è sicuramente un'esplosione di gioia, un'esplosione di parole, un'esplosione, lo vedi già come si muove, questo già ti fa capire come suona in maniera ritmica, forse uno dei più forti che abbiamo ritmicamente, su suoni come clavinet, Hammond, ha degli spunti e delle idee improvvisative che sono veramente da manuale, di cui tutti dovremmo beneficiare, studiarlo, no? Comunque prenderci tanta roba che viene da mezza via, secondo me. Cioè lui ha fatto proprio, cioè è stato uno dei più forti, infatti si vede, ha suonato con tanta gente, non solo con Pino, e ha portato un grande suono, proprio un groove, se vogliamo. Quindi direi Ernesto groovy man. Joe anima, e questo lo si vedeva anche da un punto di vista, per quanto lui parlasse tanto, ma aveva un'anima molto riservata, no? Quindi non è che, diciamo, si lasciava andare spesso a parole, quindi molto più intimista, e lo si vede, lo si sente dalle sue note e il modo in cui suona il pianoforte, quindi già dei suoni anche di synth o di pad, di string, che è più orizzontale, no? Mentre Ernesto c'ha un groove, quindi anche sullo stesso accordo ti fa uscire dei ritmi che sono pazzeschi. Invece Joe molto più movimento come il pianoforte andrebbe suonato.
0: E allora ascoltiamola quest'anima, l'anima di Gio Amoruso, ovviamente insieme a Pino Daniele, Tullio Di Piscopo e altre novità, perché stiamo per entrare nell'album del 1982, Bella Ambriana. Diego De Silva e Elisabetta Serio torneranno in alcune prossime puntate e ascoltiamo insieme Tutta Nata Storia, una canzone davvero generazionale, su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emmo Pino.

0: Sfuzionata storia, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino e qui con me c'è sempre Paolo Romano di Musica Jazz, ve l'ho presentato all'inizio. Paolo, io vorrei da te un'analisi netta, perché so che hai la capacità di sintetizzare come nessun altro. Dunque, tra il 1981, quindi vai Mo, e il 1982, Bella Ambriana, è tutta nata storia o non è tutta nata storia, parlando dal punto di vista musicale?
1: Allora, tra la pubblicazione di Vai Mo e Bella Ambriana passa circa un anno, qualche giorno in più probabilmente. Ora, Pino Daniele ha meritato una specie di incoronazione, cioè ha portato a compimento e strecciato e allargato i confini del, diciamo, di quello che era stato il linguaggio del Napolitan Power. Si è preso il tavolo da gioco e dalle carte, per così dire. Ora è evidente che, almeno secondo me, Valeria, in un periodo di tempo così breve non ha avuto il tempo di esplorare forme musicali molto distanti, come poi ci abituerà a fare, anche perché era un grande pignolo, questo diciamo per riconoscimento unanime. Quindi è come se Bella Ambriana avesse voluto portare proprio a compimento un processo iniziato dall'omonimo Pino Daniele, poi proseguito con Nera a metà e Vai Mo. Se vuoi puoi anche considerarla in qualche modo una tetralogia, perché c'è un linguaggio affine anche da un punto di vista di stile, di qualità compositiva, di arrangiamenti, di omogeneità ovviamente anche nella band. Però se si ascolta con un po' di attenzione, questo album Bella Ambriana dell'82 porta qualcosa di nuovo. Intanto è la prima volta che Pino Daniele introduce un brano completamente suonato, senza testo, è Toledo, che è un pezzo straordinario perché porta dentro tutte le influenze di Chick Corea, che sono evidentissime, col quale poi avrebbe collaborato a lungo, ma anche alcuni accenni di musica modale, si chiama, all'interno del pop. Cioè la musica modale è quella, per capirci, che si erano inventati Miles Davis o John Coltrane, che lui adorava, per cui gli accordi non seguono delle progressioni o dei collegamenti predefiniti, ma sono legati tra di loro da altri meccanismi, ok? Quindi Toledo, secondo me, dà il senso del passaggio alla consapevolezza di un'assoluta autonomia di Pino Daniele come strumentista, che entra in studio con Alfonso Johnson e Wayne Shorter, due monumenti, e suona serenamente con loro, cosciente delle sue potenzialità. Quindi Bella Ambriana, rispetto a Vai Mo, è un disco molto più suonato e contiene l'inizio di un discorso, di una maturazione che arriva, a mio parere, con Musicante. E infatti, anziché diciamo le canoniche uscite annuali alle quali ci aveva abituato, passano due anni prima che esca Musicante, che è dell'84. E il vero scarto credo che sia la definizione più limpida e cristallina di ciò che la melodia deve essere quando si compone, perché, come è stato detto, e questo Pino Daniele lo sapeva, gli accordi o l'armonia sono stati definiti, lo dico in termini gentili, le prostitute della melodia, perché li puoi cambiare, sostituire, rendere più eleganti, più graffianti, ma è la melodia quella intorno a cui gira il mondo musicale di Pino Daniele, e che alla fine è stato il suo tratto realmente distintivo come cantante e come musicista.
0: E allora iniziamo l'ascolto di Bella Ambriana proprio con il suo brano strumentale, quello che denota un Pino Daniele musicista, chitarrista, che entra nel mondo dei grandi e che li porta qui, nel mainstream. Incredibile, una grande operazione, soprattutto di anima e di cuore, non di quelle fatte a tavolino. E beh, qui lo sottoscrivo. E allora Toledo, Pino Daniele, tratto da Bella Ambriana del 1982, ovviamente su Rai Radio Live Napoli.

0: Pino Daniele, tratto da Bella Adriana del 1982. Voi che ci state seguendo da casa ovviamente sapete che stiamo entrando nella musica, nell'amore di Pino Daniele, quello che era proprio il suono, le sonorità oltreoceaniche che lui ricercava in quel periodo storico. E allora con me c'è un altro amico che mi ha raggiunta, lui è Carlo Pecoraro, collega, critico musicale, in particolar modo di jazz, anche lui. E allora, Bella Adriana, io so che ami tanto questo disco e continuiamone a parlare insieme.
1: Ciao Valeria, grazie per l'invito, mi fa molto piacere parlare di questo album Bella Adriana, perché è da qui che Pino Daniele si apre alle collaborazioni internazionali, ospitando jazzisti importantissimi. In particolare alla sua corte arrivano Alphonse Johnson al basso e Wayne Shorter al sax. Ma rispetto alla super band di Vaimo mantiene comunque parte dell'organico. C'è Gio Amoruso al pianoforte, Rosario Germano alle percussioni e soprattutto Tullio Episcopo alla batteria, che proprio qui si inventerà alcune soluzioni ritmiche davvero, davvero interessanti. Con Alphonse Jones, che ricordiamo insieme a Marcus Miller e Jacopo Astorius rappresentano la triade dei migliori bassisti elettrici al mondo, e con Wayne Shorter, secondo me Pino Daniele comincia a guardare a quel lavoro che stavano facendo proprio in quegli anni, siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, i Weather Report, che piazzano alcuni degli album fondamentali per la storia del jazz rock, nella storia del jazz rock, da Black Market a Ivy Water, sono dischi fondamentali. Pino Daniele guarda quel suono, lo interiorizza e lo restituisce alla sua maniera, filtrandolo attraverso la sua sensibilità. E poi in questo disco c'è il grande lirismo di Shorter, che si sente già che sta traghettando il jazz nell'era moderna, un sassofonista immenso. Però io sono innamorato di un piccolo brano che chiude il lato A del disco, si intitola I Got the Blues ed è dedicato al fratello Carmine. Qui il brano si chiude con un solo di Alphonse Jones che è di un lirismo spettacolare, un brano che secondo me è entrato a far parte della storia dei brani di Pino Daniele.
0: Quello che dici tu, appunto, I Got the Blues, è dedicato a suo fratello Carmine, che tra l'altro ci ha lasciato da poco, e sarebbe Oh Joe, quando lui dice Oh Joe, che voglio te avere, il fratello a cui lui era molto legato, e di conseguenza noi non possiamo che ascoltare questo capolavoro, ennesimo capolavoro di Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, I Got the Blues.

0: Lega de Blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è sempre Carlo Pecoraro. Carlo, allora, in questo brano non c'è il sax, eppure questo è il disco con Wayne Shorter. I fiati hanno sempre avuto un'importanza particolare comunque nella storia della musica di Pino Daniele, partendo da Senese e poi tanti altri artisti internazionali, oppure anche italiani, pensiamo al grande Larry Nocella, Elia Rosa e tanti altri, Gato Barbieri. Insomma, entriamo in questo mondo, se ti va, dei fiati, e anche perché poi a me viene sempre in mente che uno strumento come il sax, ma in particolar modo la tromba, non è questo il caso, però è un po' la voce dell'anima, e se pensiamo che Pino utilizzava la sua voce come strumento che giocava poi con gli altri, allora mi viene da pensare che tutto torna. Ecco perché poi questo disco, che già il titolo lo dice, è molto esoterico, sale di livello proprio spirituale. Allora entriamo nel mondo proprio dei fiati, ma comunque di quella che è la focus di Pino Daniele sulla musica.
1: Sai, Valeria, i sassofonisti, i fiati sono importanti nella musica di Pino Daniele. Ricordiamone qualcuno, a parte Senese, Shorter, Bob Berg, Mel Collins, Gato Barbieri e anche il grandissimo Larry Nocella hanno fatto parte del suo organico musicale registrato con lui in studio. In particolare, che cosa avviene con Bellambiana? C'è questo passaggio, questo cambio di testimone tra Senese e Shorter. Senese è stata una figura fondamentale nella musica di Pino Daniele, soprattutto nella prima fase. Insieme hanno suonato nella Napoli Centrale e poi collaborato in album, secondo me, fondamentali come Nero a Metà. Senese nel suo stile frulla di tutto, jazz, funk, soul, radici napoletane, ed era perfettamente aderente all'idea che aveva Pino Daniele della musica sua, della nuova città, no? Dolente ma potente. E i fiati di Senese sono proprio così, molto fisici, profondi, sporchi, nel senso più soul del termine. Erano terra, rabbia, pure napoletano, e si sposano perfettamente con quella Napoli di cui stava scrivendo Pino Daniele in quegli anni. Con Bellambriana invece si entra già in uno step più alto, una musica un po' più evoluta, un po' più eterea, un po' più internazionale, spirituale, e quindi ecco perché arriva Wayne Shorter, che, come dicevamo, da ex Weather Report è colui il quale porterà il sax jazz nell'era moderna, lo traghetterà nell'era moderna, una vera e propria leggenda, e rappresenta un nuovo modo musicale anche per Pino Daniele, fatto di atmosfere più astratte, di ricerca sonora e di una spiritualità più universale. Ecco, questo segna un passaggio, secondo me, da una Napoli viscerale di strada a una musica più cosmica, introspettiva, che si lega anche bene all'idea, come dire, esoterica che aveva l'album Bellambriana.
0: Condivido, oltre che più chiaro di così non avresti potuto sintetizzare il mondo di Pino Daniele di quel tempo in particolar modo. E allora facciamo ascoltare proprio Bellambriana, la canzone che dà il titolo all'album, quest'album così pazzesco, io non ho mai le parole. Grazie Carlo, e tra poco con me tornerà di nuovo Gino Castaldo, così, come dire, tiriamo le somme per quel che si può su quest'album meraviglioso. Bellambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live.

0: Bella Ambriana, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Come vi anticipavo, è tornato Gino Castaldo per mettere la ciliegina sulla torta in questa intensissima puntata, ovviamente sull'album Bella Ambriana. Allora, quando ovviamente immagino tu sappia cosa significa Bella Ambriana, cosa sia, ma quando uscì, lo conoscevi il significato? Molte persone no, e ancora oggi molti non lo sanno, forse la maggior parte.
1: Beh, questa è proprio la cosa, è quel tipo di cose che sono assolutamente solo, esclusivamente napoletane, ma poi Pino ha anche questo potere, no? Spingeva anche la curiosità, molti sono chiesti che cos'era e poi l'hanno scoperto.
0: In qualche modo tu la Bella Ambriana l'hai, si può dire, quasi conosciuta.
1: Ma sì, per me erano cose di famiglia, no? Come per molti napoletani, erano termini molto molto familiari.
0: Ma oggi quanto ti avvicina la Bella Ambriana?
1: Beh, io sono uno di quelli che, allora, mia mamma me lo raccontava, no? Perché c'aveva, mi raccontava della tata che c'avevano, che ancora fino a quando lei era grande, cioè questa ancora viva, continuava a salutare. Bisognava entrare in casa, cioè è importante questo, perché lei entrava in casa e diceva, salutava, buonasera Bella Ambriana, e lui diceva, perché? Se non si offende.
0: È la protettrice della
1: sì,
0: casa.
1: Sì, ma nel senso che erano presenze, non erano astrazioni, erano presenze vere, cioè bisognava salutarli come fosse una persona che era a casa e tu la dovevi salutare. Cioè, questa è una cosa che io a volte spiego ancora oggi, mi tocca, perché mi dico, per esempio, ma come sei scaramantico? Quasi non credono alcuni, no? Al fatto che io possa essere scaramantico, come io, un intellettuale, uno scrittore. Certo che sì, ma io dico, ma voi non avete idea cosa vuol dire crescere con la magia nel biberon, no? Per cui è per me è normale immaginare le presenze, gli spiriti, e quindi tutto questo mondo che poi volgarmente viene detto scaramantico,
0: ma hai detto bene, volgarmente, o anche la storia della superstizione, non è superstizione,
1: ma
0: stiamo parlando dell'altra dimensione, la musica è dell'altra dimensione.
1: È la realtà quella, cioè, ma su questo no, non c'è alcun dubbio. Appunto, a volte ancora oggi faccio fatica a far capire questa la naturale, come per chi è cresciuto in una famiglia napoletana, quantomeno io molti anni a Roma, ma insomma è normale la magia, io l'ho preferito chiamarla la magia. E Napoli è come un enclave del terzo mondo come tradizione nel nostro paese.
0: E Pino l'ha cantata tanto.
1: Beh, assolutamente, c'è anche questa tribalità, sai, devo confessare che, avendo debuttato come romanziere, nelle prime due pagine c'è, che è un racconto anche personale, c'è lo shock che io ho provato quando ero da mia nonna a Napoli, e a un certo punto ho cominciato a sentire dei tamburi, dico, ma che succede? Ero bimbo. E mia nonna mi portò fuori e io vedi arrivare questa confraternita, no? Erano che giravano con tutti i vestiti di azzurro, e questi, c'erano alcuni col tamburo e alcuni che dovevano ballare, il voto era che non dovevano mai fermarsi. In quale città al mondo potevi vedere, no? E questa era Napoli, quindi io ho imparato da, forse il ritmo, io ho capito che cos'era da bimbo a Napoli.
0: E nell'ultimo brano che ascolteremo, che ci porta alla chiusura di questa terza puntata, non c'è ritmo ma c'è tanta magia, proprio così come ha detto Gino. E allora io vi saluto, ci ritroviamo come sempre su Rai Radio Live Napoli ogni mercoledì mattina alle ore 8 con Emma Pino. Ovviamente ci potete sempre ascoltare in formato podcast su Rai Play Sound. E allora, il pianoforte è quello di Gio Amoruso, il sax è quello di Wayne Shorter e ovviamente Pino Daniele. Vi saluto così, con questa perla, con questo altro ennesimo capolavoro. Maggio se ne va.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di ricevere chi sono.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Mi hanno detto che nell'amore c'è una cosa che ho fatto te. Ma va bene, se va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me. Ma va bene, se va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercamela a indovinare. Sotto pronto, sotto pronto, c'è pieno naso. E chi so se chissà che c'è. Sotto quello c'è tiene spalla. E chi so se chissà che c'è. Sotto spalla c'è tiene fianca. E chi so se chissà che c'è.

Ma hanno detto che ho sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Ma hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma se cambia la novena. Sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, e sotto, chissà che c'è. Sotto, quello sotto, quello sotto le spalle, e chiuso sotto chissà che c'è, sotto le spalle sotto le fianche, e chiuso sotto chissà che c'è.

Oppa chi sa che c'è, oppa piede si tiene gamba, e chiungo, oppa chi sa che c'è, oppa gamba c'è la pancita, sotto sopra chi sa che c'è, tutta roba che si disposta, certamente mi aspetta a me, faccia bella, ma ne sono abbraccia a te, voglio solo non dico, non puzzo, chi sa che c'è, lo facetto così,

me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te l'amore non s'accatta.

pretiendo sole e sì, pretiendo mare. Sto cuore te fa cose a stravedere.

A gente dice che l'uno ragiona e certe cose non la vista fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

aquestes mania ho he freva. Tu si una voce nova che canta.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Buonasera. Va già contata una storia. Ah, così. Una così niente. Una storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Caduto grisce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non te ne vi già. Dice tu munna e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio un sci, belli papà.

sai cosa tiene qua. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non teneva già. O tempo passa e quanto ne è passato, la cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già. Quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è, belle

era correre a te salvar. Voglio un cie belli papà, che fine ha fatto sta gioventù? Non fa niente, belli papà, venga loco a te passar. Pulivi cose più belle la vita,